Non so se ve ne siete resi conto, ma vi ho praticamente fiondati proprio negli anni 70. Questo era il 1978. Blame It on the Boogie, The Jacksons. Buongiorno, 2 minuti dopo le 10.

0: proprio. Ma che cosa mi hai regalato oggi? Fairground Attraction con Perfect, uno dei gruppi che ho amato di più. Una breve carriera ma un segno forte che hanno lasciato nel tempo. Questo è poi un pezzo che io ho amato tantissimo. Ma torniamo a noi, alla nostra musica. E allora, eccoci qui. No, non alla nostra musica, eccoci qui invece a... ero ancora immersa in quella canzone. Dunque, di cosa parliamo quest'oggi? Parliamo di popò, di botta di fortuna, insomma, giusto per intenderci. E di una storia pazzesca che arriva da Pesaro. Allora, c'è un uomo di origini nigeriane che per vivere chiedeva l'elemosina. Sì, sapete, no? Insomma, con le persone che spesso magari si fermano lì vicino ai supermercati a chiedere, insomma, qualche centesimo, un euro, insomma, a chiedere l'elemosina, giusto per intenderci. Bene, questo ragazzo a un certo punto, con i soldini che aveva raccimolato, compra un gratta e vinci. Bene, sì, scopre di aver vinto 500.000 di euro. È una storia che sembra quasi un film, no? Anzi, secondo me prima o poi, insomma, qualcuno penserà bene di farne anche un film. E allora qualcuno dice: ah, finalmente, insomma, la dea bendata l'ho aiutato, gli ha cambiato la vita. Invece no, perché quella vincita si è trasformata in un incubo burocratico. L'uomo infatti non aveva il permesso di soggiorno regolare e secondo una prima decisione non avrebbe potuto incassare quei soldi. Insomma, questa vicenda ha sicuramente acceso polemiche, discussioni, domande molto forti, no? Perché da una parte c'è la legge e le regole, che piaccia o meno, dall'altra però c'è anche una domanda molto umana: ma la fortuna può avere confini? Può guardare un documento prima di bussare alla porta di qualcuno? Ok, pensateci. Quest'uomo che viveva chiedendo monete si ritrova davanti 500.000 di euro e non può toccarli. Che cosa è successo? È successo però che ovviamente la situazione si è ribaltata, è intervenuto il tribunale aprendo la possibilità, insomma, a quest'uomo di incassare la vincita, e noi glielo auguriamo, ok? Tra poco lanceremo anche il sondaggio, ma intanto con noi Riccardo Cocciante. Questa è un'altra bella canzone, In bicicletta.
1: Ah, sì.

Che bello che è pensare magari, no, di non andare a lavorare, o chi non sta lavorando, e prendere la bici e farsi un bel giro da soli, in compagnia ancora meglio, ma sicuramente accompagnati dalla nostra grande musica. Questa era una canzone del 1982, in bicicletta, di un grandissimo Riccardo Cocciante. Grande, grande, grande Riccardo. Oh, se poteste scegliere una sola fortuna nella vita, quale vorreste?

Domingo, indimenticabile, la sua voce, le sue canzoni, questa è una delle più belle in assoluto, Bella d'estate dal 1987. Ritorniamo a noi, l'argomento che oggi stiamo trattando qui su Radio Selene in compagnia di Ilia D'Arpa. Non ho ancora salutato lui che si trova dall'altra parte. Buongiorno Silvio. Buongiorno a Silvio Tempesta che come sempre si sta occupando della parte tecnica. Ritornando invece a noi, oggi stiamo parlando di fortuna, di quanto siamo fortunati nella vita. Allora io dico che è già una fortuna esserci, no? Ogni giorno quando si aprono gli occhi, essere grati alla vita per esserci, e già questa è una fortuna immensa. Però parliamo magari anche di altre cose, no? Di quelle piccole grandi fortune nella vita, chi ha lavoro, chi ha una casa, chi magari qualche volta ha fatto anche qualche vincita importante o meno importante, grande o piccola. E allora la domanda che oggi sto rivolgendo un po' a tutti quanti voi è la possibilità di scegliere. Ora provate ad immaginare che viene così la dea della fortuna, vi dice: oggi tu, Giovanni, Francesca, Antonio, Marica, insomma un po' tutti i nomi, avete la possibilità di scegliere una sola fortuna nella vita. Ebbene, quale scegliereste tra salute, amore, soldi, serenità? A voi le risposte al 347 7272274. Ora con noi c'è Samurai J.

con Zway. Adesso attenzione, attenzione, perché vi riportiamo nuovamente ai nostri giorni. Lo vogliamo fare ovviamente con una bella novità, ma bella davvero. Intanto vi parlo di loro. Ne avete sicuramente sentito parlare chissà quante volte: Merck e Cremont, che tra l'altro sono uno dei due di producer e DJ italiane più importanti degli ultimi anni. Ebbene, dietro questo nome ci sono due ragazzi italianissimi, milanesi, Federico e Giordano. Pensate che loro hanno iniziato proprio da giovanissimi nel mondo della musica elettronica e sono riusciti veramente a conquistare sia la scena dance internazionale sia quella pop italiana. Ebbene, sono anche autori, negli anni hanno collaborato insieme ad artisti come Paolo e Chiara, Tananà.

collaborazione tra Mina e Blanco. Io non vedo l'ora di farvi sentire anche la nuova di Blanco quando uscirà come singolo, quella tra Blanco e Grignani. Fantastica. Ma ora Rick Astley.

Il nome di Rick Astley era uno dei più apprezzati in assoluto. Oggi lo abbiamo ritrovato con Never Gonna Give You Up qui su Radio Selene. Manciatina di secondi alle 11:00.

0: Che abbiamo ritrovato con un pezzo bellissimo. Questo era I'm on fire. Wow. Allora, bimbi bimbe, ci siamo, è arrivato il vostro momento, perché da questo momento siete voi i protagonisti qui su Radio Selene con le risposte alla nostra domanda, perché stiamo parlando di Dea Bendata. Però Dea Bendata tac tac bussa alla vostra porta e vi chiede ok, d'accordo, hai una possibilità di scelta tra le varie fortune, no? E quindi cosa scegli tra salute, amore, soldi, serenità? E quindi voglio subito iniziare con Nunzio che scrive da Andrea, che dice l'amore, ma quello vero, non a parole, perché l'amore vero è per tutta la vita. Ma dai, c'è ancora chi insomma crede nell'amore, ma che bello, grazie Nunzio. Invece Mary da Lecce dice: allora, io vorrei soldi per avere un po' di serenità e per pagare le visite per la salute, visto che ormai si va tutto a pagamento, perché se aspetti il CUP, sì, sei morto. E come darle torto, perché in realtà è vero, no? Pensateci un po'. Cioè, ok, la salute che è importante, però bisogna avere anche oggi i soldi per poter insomma curare la nostra salute. Vito da Galatina, un altro romanticone dolcissimo, dice: io sceglierei l'amore, perché quando trovi una persona in cui ti specchi, nella quale trovi il vero amore, sicuramente è il più grande tesoro del mondo. Gianfranco, che abbraccio calorosamente, dice: ad oggi, con la mia esperienza, salute sicuramente. Senza quella non ti godi nulla. Beh, lo dicevano anche i vecchi adagi, no? Se vogliamo, i nostri nonni, vi ricordate? Ci tieni la salute, tieni tutto. Cioè, della serie che se si ha la salute, veramente si ha tutto. Voglio salutare anche Domenico, che dice: allora, bella risposta, però io proporrei di inserire tutte in un bel frullatore e vedere che cosa ne esce fuori. Cioè, io al momento scelgo solo Radio Selene, grazie, ma sarebbe bello, no, frullare tutte queste. Paolo da Taranto mi dice salute e poi avere tutto il resto. Ecco, perfetto, ce ne sono altre, li leggeremo tra poco, ma intanto la nostra musica che torna ad accompagnarvi. Vi porto nel 2001 con un grandissimo Francesco De Gregori.
1: Pioggia e sole

cosa si sceglie dalla vita, dalla fortuna? Soldi? Beh, sono importanti. Sì, anche la serenità, l'amore. Allora, io voglio salutare Nando. Nando che mi scrive da Squinzano. Sentite un po', siamo in provincia di Lecce e lui dice: io le risponderei così. Sto bene così, con i miei stenti economici. La salute, tutto sommato, c'è. Passa avanti. Sono sopravvissuto fino ad ora e ce la farò.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: lì al mare, al sole, ai tuffi. Beach Boys con Surfing USA. Adesso però noi che facciamo? Vi porto con me a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci, eccoci, siamo pronti. E come sempre, prima di iniziare, l'augurio è quello che, insomma, la nostra amica che oggi sta festeggiando il suo compleanno risponde alla nostra chiamata. Sì, perché stiamo per chiamarla. Questo è il bidet, il momento degli auguri in diretta per il proprio compleanno alle persone più care, a quelle a cui voi tenete particolarmente. Oh, mi raccomando, bisogna sempre prenotare il bidet, anche con largo anticipo, allo 080 898 1188, quindi la nostra linea diretta, o tramite mail a diretta@radioselene.it e non tramite WhatsApp. L'è tutto
2: pronto?
0: Chiaro? Pronto? Margherita?
2: Sì.
0: Buongiorno Margherita.
2: Buongiorno.
0: Auguri per il tuo compleanno, cara Margherita. Tu sei con noi in diretta su Radio Selene.
2: Davvero?
0: Certo che è vero. Ma certo che è vero.
2: Che sorpresa, grazie.
0: È certo che è una sorpresa. Buongiorno, bella e dolce Margherita. Come stai?
2: Bene, benissimo. Adesso ancora di più.
0: Ah, come sono felice di tutto questo. Senti, mi dici un po' dove ti trovi, cosa stai facendo, come ti sei organizzata per questo giorno così speciale?
2: Questo giorno così speciale mi sto dedicando alla mia famiglia, quindi organizzando un piccolo evento per questa sera, che i miei parenti stanno tutti insieme, parenti e amici naturalmente saranno con me.
0: Bene, bene. E secondo te chi è che ha deciso di portarti on air in diretta qui su Radio Selene? Chi è stato? Chi è stato?
2: Sarà stata sicuramente un'amica vicina a me. Ho paura di sbagliare nome, forse Margherita?
0: Ma andiamo a scoprirlo. Sei pronta?
2: Vediamo.
0: Il messaggio che è arrivato per te, che io ti consegno, dice così: sei speciale, parli poco ma conquisti sempre tutti. Ti vogliamo un bene immenso e soprattutto vogliamo ringraziarti di essere nelle nostre vite. Tanti tanti auguri dalle tue amiche Rosa, Anna, Teresa, Maria e soprattutto Rita. Auguri.
2: Grazie, grazie, grazie a tutti.
0: Falle scivolare quelle lacrime, sono bellissime. Questa è pura gioia, è puro amore.
2: Grazie,
0: vuoi dire qualcosa alle tue amiche?
2: Ragazze, siete uniche, ti voglio bene tutte.
0: E noi ne vogliamo a te. Grazie Margherita,
2: grazie
0: per essere stata
2: grazie
0: con noi, ti abbracciamo forte.
2: Grazie.
0: Felice giornata, buon compleanno.
2: Grazie ancora, ciao a tutte, grazie, vi voglio bene.
0: Grazie a te Margherita, così concludiamo anche con il nostro B-Day che torna nel pomeriggio come sempre intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

adesso parliamo di lei, della Roscia, del suo ultimo progetto discografico, un lavoro molto personale in cui tra l'altro Noemi ha collaborato con autori come Mahmood, Blanco Neff e Carl Brave. Ha iniziato anche il suo tour che la porterà in giro per l'Italia, anche in Puglia. Questo è il suo nuovo singolo, novità su Radio Selene, Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: 11:46, continua così il nostro appuntamento di questo martedì 9 di giugno. Buongiorno, buongiorno, felice giornata a tutti voi che anche oggi avete deciso di essere con noi di Radio Selene. Ora Annalisa.

no, che vive veramente lontano ormai dalla televisione, da grandi eventi pubblici. Bisogna dire che ogni sua apparizione continua a diventare una notizia nazionale. Che ne so, magari una semplice foto pubblicata online, migliaia di fan che alla vista di questa foto hanno lasciato veramente tantissimi commenti di affetto, di stima. Beh, insomma, lui è veramente stato un grande. Io ho avuto il piacere di essere amica per alcuni anni anche di sua figlia, di Rosalinda Celentano, che era bravissima nell'imitarlo. Ora c'è Christopher Cross.

Ride Like the Wind, Christopher Cross, la nostra musica che vi sta accompagnando in questo nostro martedì insieme. E buongiorno, sono le 12.

è reale, no? Dire quando la classe non è acqua, mamma mia, come ci hanno accompagnato bene in tanti anni con la loro musica così raffinata. Erano gli Style Council.

10 e 16 primi. Adesso voglio parlare così anche di inclusione, che non è una parola astratta, è veramente motivo di orgoglio per molti. E voglio parlarvi di quello che è accaduto a Brindisi, perché sì, Brindisi è tornata a parlare proprio di inclusione grazie a uno spettacolo che tra l'altro ha visto protagonisti i ragazzi dell'Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down, ed è stato un evento che ha regalato veramente grandi emozioni, sorrisi, applausi, ma soprattutto una lezione importante. Quando si dà spazio alle persone emergono talenti veramente straordinari. È stato un trionfo di emozioni alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, ma anche il sold out proprio dei ragazzi di IPD Brindisi, che come sempre hanno abbattuto ogni barriera. Hanno portato in scena la storia di San Francesco d'Assisi ed è stata una serata straordinaria, proprio all'insegna dell'inclusione, dell'arte, della solidarietà, un vero e proprio trionfo che ha registrato il tutto esaurito, regalando al pubblico una serata indimenticabile, dove i veri grandissimi protagonisti sono stati proprio loro, i ragazzi dell'IPD, attraverso il racconto della storia di San Francesco d'Assisi. Ebbene, io vorrei così, come sempre, parlare proprio di questo momento, no? Perché spesso usiamo la parola inclusione come se fosse un concetto astratto. In realtà inclusione ha il volto di chi sale su un palco, di chi canta, di chi recita, di chi balla, di chi ride, chi dimostra che i limiti esistono molto più nella nostra mente che nella nostra realtà. E quando dico questo lo dico veramente con certezza, perché tra l'altro io ho avuto il privilegio di presentare per diversi anni le serate dell'IPD di Brindisi e di conoscere questi ragazzi, di provare delle emozioni veramente incredibili. Il loro ti voglio bene, il loro abbraccio, le loro risate sono veramente una meraviglia. Quindi un applauso a loro, ai loro genitori, ai loro tutor, perché ogni volta che finivo di fare una serata con loro e tornavo a casa avevo il cuore pieno di gratitudine e di amore. Quindi mi raccomando, quando si parla di inclusioni guardiamo quello che noi

0: se lei nella nostra musica, ma come al solito noi siamo qui pronti a darvi dei consigli molto interessanti. Ebbene, oggi voglio consigliarvi di vivere la strada, di scoprire il vostro stile. Proprio così, perché fino al 14 giugno 2026 il Grand Shopping Mongolfiera ospita Feel the Street, un'iniziativa dedicata al mondo degli street sport e della cultura urbana. Quindi per tutta la durata dell'evento, bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni potranno avvicinarsi alle discipline di skate, parkour, breakdance attraverso sessioni didattiche gratuite guidate da istruttori certificati. Le attività si svolgeranno all'interno di un'area appositamente allestita nello spazio esterno del centro e saranno accessibili previa registrazione online oppure direttamente in loco tramite QR code dedicato. Ogni partecipante sarà coperto da assicurazione durante lo svolgimento delle attività. Calendario e orari e attività grandshoppingmongolfiera.it. Grand Shopping Mongolfiera, strada statale 16, Molfetta, uscita zona industriale. Grand Shopping, grande da non crederci.
1: Questa è Radio Selenium.

Mamma mia, che pezzone dei Duran Duran con No No Notorious. E allora, chiudiamo con i vostri messaggi. Come al solito ci tengo a ringraziare veramente tutti quanti voi, perché ogni giorno prendete parte attivamente al nostro appuntamento e noi vi rendiamo protagonisti. Grazie Maria Grazia da Trani, che dice: no, guarda, io tra le fortune da scegliere scelgo sicuramente la salute, perché è di questo che stiamo parlando, no? Cioè, la dea bendata viene e vi dice: cosa scegli tra salute, amore, soldi, eccetera eccetera. Maria Grazia dice: scelgo la salute, perché se ho i soldi e non ho la salute, che cosa me ne faccio? Quindi come base preferisco avere la salute, poi tutto il resto, perché se c'è la salute si fa veramente tutto. Lello da Belvedere dice: non ho assolutamente dubbi, la salute, così come Filomena da San Vito dei Normanni, salute in primis, così come d'accordo anche Caterina da San Nicandro di Bari, salute in primis e poi l'amore. È la salute quella che conta, ne siamo assolutamente d'accordo un po' tutti quanti. Saluto e ringrazio anche Angelica da Biceglie, che invece ci fa sapere che in direzione ferie Margherita di Savoia.

Sei tu, Levante. Ho ascoltato alcuni giorni fa proprio l'intervista fatta a Levante insieme a Serena Brancale, insieme a Delia. Parlavano insomma di come è nata questa loro collaborazione e da quella collaborazione una vera amicizia, che è un po' rara nel mondo dello spettacolo e della musica, quindi brave loro. Ora, cari miei, c'è lui, è il caso di annunciare.

così anche per oggi, cari miei, care mie, siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Merci beaucoup, grazie a tutti quanti voi per averci scelto anche quest'oggi, a Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa un forte abbraccio e ci sentiamo domani. Baci.

0: Radio Seleni.
1: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 10 giugno 2026 è il 161esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:45. La santa del giorno è Beata Diana degli Andalò. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 giugno del 1924 il segretario del PSU Giacomo Matteotti viene rapito nella zona del Lungotevere a Roma da 5 sicari fascisti che lo accoltellano mortalmente per poi abbandonare il corpo nelle campagne della capitale. Nel 1938 viene pubblicato il primo fumetto di Superman, creato dallo scrittore Jerry Siegel e dal disegnatore Joe Shuster, fa la sua prima apparizione sulla famosa rivista Action Comics, ottenendo un successo talmente grande da essere poi pubblicato per molti altri anni a seguire. Il 10 giugno del 1940 Benito Mussolini annuncia dal balcone di Piazza Venezia a Roma, davanti ad una folla oceanica, l'avvenuta dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, sancendo così l'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale. Il 10 giugno del 1981 viene ricordato per la tragedia di Vermicino. Il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni. E nel 2003 la NASA lancia il robot Spirit e inizia la missione Mars Exploration Rover. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 giugno del 1941 viene costituito a Roma il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI. Nel 1934 la nazionale italiana di calcio allenata da Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 giugno del 1993 i Nomadi rilasciano il disco Contro. Nel 1999 Mi piaci di Alex Britti è in cima alla Hit Parade. E nel 2005 Gianluca Grignani rilascia il disco Il Re del Niente. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Nadia Toffa, nata a Brescia il 10 giugno 1979 e qui scomparsa il 13 agosto 2019. È stata una conduttrice televisiva e giornalista italiana, nota per il ruolo di inviata e conduttrice del programma televisivo Le Iene. Compie oggi 67 anni Carlo Ancelotti, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista, commissario tecnico della nazionale brasiliana. Buon compleanno anche a Rocío Muñoz Morales, l'attrice e conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola, spegne 38 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 giugno 2004 di Ray Charles, cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che bene per male è carità, male per bene è crudeltà.
0: Stai ascoltando

0: Questa è Radio Serena. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Serena.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 di 700 metri circa tra gli svincoli di Sava e di Manduria in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata per circa 13 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Polignano a Mare e di variante di Monopoli Sud in entrambe le direzioni, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Tu peux. Parce que je suis à toi, bébé.
1: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di instaurare un rapporto forte ed equilibrato. In ambito lavorativo non avrete paura di approcciarvi ai nuovi progetti. Toro, sfera sentimentale piacevole. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno alcune difficoltà nei vostri progetti, ma con l'impegno e la passione che ci mettete, riuscirete a cavarvela piuttosto bene. Gemelli. In amore il sostegno del partner sarà prezioso per una relazione di coppia affiatata, ma non solo. In ambito lavorativo sarà un periodo importante per i vostri progetti, che richiederanno particolare attenzione. Cancro. Riuscirete ad essere meno spigolosi nei confronti del partner oggi, ma ci saranno ancora alcuni angoli da smussare affinché il vostro rapporto possa funzionare. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti a gonfie vele. Leone, il rapporto con il partner non sarà sempre così affiatato, ma a volte potrebbe fare bene avere dei confronti, purché non siano troppo accesi. In ambito lavorativo dedicherete parecchie risorse ai vostri progetti personali. Vergine, se siete single potreste avere bisogno di risolvere alcuni problemi in famiglia o con gli amici. Nel lavoro sarete spinti da tanta buona volontà, ma vi serviranno anche idee valide e soprattutto nuove. Bilancia. Il prossimo periodo potrebbe essere un po' burrascoso in campo sentimentale. Attenzione alle parole. Sul fronte professionale riuscirete ancora a dire la vostra, grazie al sostegno delle stelle e della vostra autostima. Scorpione. State per attraversare un periodo estremamente positivo e le vostre prospettive continuano a migliorare, soprattutto all'interno della sfera familiare. Potrete trarre grandi soddisfazioni. Sagittario. Potreste sentirvi particolarmente vicini ad una persona speciale oggi, così come agli amici più stretti. Un'imprevista entrata economica avrà un impatto davvero positivo sul vostro umore e sulle vostre possibilità. Capricorno. Tenete occhi e orecchie ben aperti, perché potreste ricevere informazioni importanti su come aumentare il vostro reddito. E questa sarà solo una delle tante meravigliose cose destinate ad accadervi nel corso della giornata. Acquario, nel lavoro, grazia, buon umore e gentilezza saranno le armi vincenti contro chi è troppo prepotente. Riuscirete a rimettere queste persone al loro posto, anche con la forza del vostro carattere. Pesci, in compagnia di qualcuno che vi affascina con le sue parole, i sentimenti potrebbero raggiungere livelli stratosferici oggi. Nel lavoro vi assumerete la responsabilità di perseguire i sogni nel cassetto. Oggi vi saluto con le parole di Grant Morrison. Un cannone spara una sola volta, ma le parole esplodono attraverso i secoli. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, puntata numero 3. Oggi è mercoledì, è il 10 giugno 2026. Dalle nostre parti, come si dice, ve la fidate? Vuole indicare, cioè, ce la fate ad affrontare un'altra giornata? Ve la fidate? Ecco, magari una risposta al nostro WhatsApp. Veloce, veloce, 347-7272-274. Quando mancano 5 minuti alle 7 del mattino, noi siamo qua puntuali tutti i giorni, da lunedì al venerdì. C'è Silvio Tempesta che si occuperà della parte tecnica. Come sempre, benvenuti e ben svegliati a tutti, mattinieri.

0: con i Tattici Nucleari, questa è la loro ultima canzone. Sorry, scusa, lo siento. Per noi le notizie a quest'ora, come ogni mattina, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023. In un garage. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. Tre operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord nella Frusinate. Un auto articolato avrebbe centrato in pieno lo sportello del conducente di un furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella stessa direzione. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali. Riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: Domanda ve la fidate, fatta all'inizio della puntata, sono arrivati un po' di commenti. Non ce la passiamo proprio benissimo stamattina, come si dice in questi, bene ma non benissimo. Ecco, vabbè, vi saluto tra poco, subito Bruno Mars e poi Due di Picche.

Topic, che poi avrete riconosciuto anche le voci, ovvero G-Ax e Neffa. Quello è stato un progetto che è nato e morto lì, perché è nato nel 2010, un album che racchiude varie canzoni, tra cui questa, Fare a meno di te, che abbiamo riascoltato su Radio Selene, e poi è finito lì, esaurito nello stesso anno. Però canzone che volentieri abbiamo riascoltato. Andiamo ai vostri saluti, dai, ve la fidate stamattina. Ciao Maririta, io così, e mi manda la foto di un panda abbastanza rilassato. Rosy, buongiorno, me la fido perché oggi non si lavora ma vi ascolto mentre cucino. Un saluto a un'altra Rosa, questa volta di Bisceglie. Poi sì che devo farcela, devo portare lo stipendio a casa. Buongiorno a Gaetano di Trani, se la fida manco a mandare la nota vocale, tra l'altro, quindi capite bene. Sono un fornaio, ma che temperature ci sono dove si lavora come fornai, che temperature ci sono? Lui non se la fida. Giorgio, buongiorno, benvenuto su Radio Selene, ci ascolta da Martina Franca. I mattinieri sono tanti, quelli che cominciano a lavorare presto sono tanti. Poi se avete ecco il tempo di ascoltare Radio Selene, di scegliere di ascoltare Radio Selene, grazie, benvenuti. Noi siamo qua che in qualche modo cerchiamo di supportarvi. 347 72 72 274, come sempre un messaggio, un buongiorno, una richiesta musicale, se potete anche una nota vocale, perché è sempre bello ascoltare le vostre voci. Kelly Bush, la riascoltiamo, questa è On A Bee.

Bush. Buongiorno a Franco che scrive: buongiorno a tutti, io da stamattina 4:30 per portare la giornata a casa e si fanno i sacrifici per i figli, ma un cuore grande grande a te, buona giornata. Poi lavori in campagna, quando fa freddo è un problema, quando fa caldo è sicuramente un altro problema. Ieri sera mi sono imbattuta in una foto, secondo me di rara suggestione, un'immagine bellissima. In questo scatto, che poi ho scoperto è stato realizzato da Pachi Cassano nella notte tra il 7 e l'8 giugno, quindi non molti giorni fa, c'è il Castello Federiciano, cioè Castel del Monte, che appare come una sagoma sospesa nel buio. Io non so se sono brava nel cercare di spiegarvela. Mentre alle sue spalle sorge una mezzaluna dorata, velata in qualche modo dalle nubi. E questa fotografia è stata scattata lungo la strada provinciale 174, a circa 2 chilometri in linea d'aria, proprio da Castel del Monte, intorno all'1:20 di notte. Ma non è stato uno scatto casuale, cioè è stata una pianificazione, cioè l'orario era quello per poter scattare quella meravigliosa fotografia, quella meravigliosa immagine, in modo a quell'ora praticamente la traiettoria della luna coincideva con l'architettura del monumento, ed è venuta fuori una cosa davvero bellissima. E se vi dovesse capitare, magari la potete anche cercare, luna che si incontra praticamente nella notte con Castel del Monte, la trovate sicuro. Vado

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Radio Selene.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
10: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Samurai J.
1: In Puglia.
0: Ci occupiamo delle previsioni del tempo in Puglia per oggi, mercoledì 10 giugno 2026. Anche oggi tempo stabile ed assolato ovunque grazie al regime di alta pressione. Venti deboli con mari da quasi calmi a poco mossi. Temperature massime comprese tra 29 e 35 gradi. Valori notturni stazionari.
1: Stai ascoltando

ancora preso la patente, ma la mia amica sì, aveva preso la patente da poco. Prendiamo la nostra bella macchina rossa, primo angolo, boom, fanalino rotto, e sotto c'era questa canzone di Raff, indimenticabile. Ci sono delle cose che magari davvero non dimentichi mai. Due dal 1993, Raff su Radio Selene. Restiamo in Italia perché c'è una nuova canzone dopo il grande successo di Animali Notturni, canzone che lei ha portato al Festival di Sanremo. Ne arriva un'altra, questa è stata scritta da lei, è stata scritta da Pacifico, è stata scritta da Paolo Antonacci. E per raccontarla questa nuova canzone, Malika Ayane dice: mi è sempre piaciuta l'idea della finta canzone allegra. Cioè, che cosa vuol dire? Quella in cui si associa un testo più o meno amaro e un mondo di sonorità che melodia, armonia, che ha un ritmo, che è allegra. Tutto questo è una possibilità, il titolo di questa nuova canzone di Malika Ayane, che questa mattina ascoltiamo nel nostro spazio novità qui su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno a voi che ascoltate Radio Selene. Quali sono le prossime canzoni che abbiamo preparato? Mario Biondi dal 2009 con Be Lonely, Material Lover, Sienna Spyro e poi Serena Brancale con Levante ed Elia e ormai la famosissima Al mio paese.

Quando, quando torni al tuo paese, Serena Brancale con Delia e Levante, questa canzone che abbiamo riascoltato su Radio Serena in questa mattinata. Quando è un'altra bella canzone che ci riporta esattamente al 1991, tra l'altro colonna sonora di un film famosissimo, pensavo fosse Amore, invece era Un Caleste, ed è una delicatissima poesia sulla fragilità dell'amore. Pino Daniele.

0: Si chiama Lacrime Amare, Napoleone su Radio Selene. Per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La corte d'assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage.
2: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra.
3: Un flusso di correnti umide ed instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano.
2: Gli esteri, lunedì sera un uomo di 40 anni è stato accoltellato per strada a Belfast ed è ricoverato in gravi condizioni con lesioni al volto, al collo e alla schiena. L'aggressione, attribuita a un cittadino sudanese di circa 30 anni, è stata ripresa in un video shock che ha fatto il giro dei media e dei social. Temendo nuovi disordini antimigranti in Irlanda del Nord, il governo laburista di Keir Starmer e le autorità locali hanno lanciato un appello alla calma. Tuttavia, con il passare delle ore, la tensione è salita e diversi manifestanti sono scesi in strada a Belfast. Si registrano strade bloccate e veicoli in fiamme.
3: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni.
2: L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attacco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Sempre in diretta. diretta come accade ogni giorno dal lunedì al venerdì. Ciao, bentrovati, io sono Maria Rita. Se magari da poco avete acceso la radio, se da poco avete scoperto Radio Selena, benvenuti. Ora ci sono Eros Ramazzotti e Max Pezzali e poi Roxette.

mattino, ciao, buongiorno. Oggi parliamo di personaggi famosi, che sia un cantante, che sia un autore, che sia un presentatore, di quegli idoli che magari vedi in televisione o ascolti alla radio e ti dici: mamma mia, quanto vorrei incontrare quel personaggio. E magari poi vi capita nella vita di incontrare anche per caso dei personaggi famosi. E il desiderio di incontrare una celebrità, devo dire che è molto diffuso in Italia. Circa un italiano su tre sogna di trascorrere addirittura una serata con il proprio idolo, posizionandosi in cima alla lista dei desideri immateriali. E molti italiani tentano la fortuna nei luoghi di villeggiatura, quelli più amati dai personaggi famosi. Mi viene in mente Vasco Rossi, quando viene in Puglia già viene preso proprio di mira, è un metodo efficace. Oppure l'accesso ai backstage o agli eventi VIP, spesso disponibili al momento dell'acquisto dei biglietti per i concerti. Ma quanto costano? Te lo fanno sudare, te lo fanno pagare veramente a caro prezzo, quel pass per poter accedere proprio al backstage. Le motivi, cioè, voglio dire, comunque le soluzioni ci sono, sono tante. Ma per caso avete voi mai incontrato un personaggio famoso? Chi, quando, dove, perché vi siete avvicinati? Anche perché c'è da dire un'altra cosa, che spesso i personaggi famosi li vediamo lì e ci facciamo un'idea, poi magari ci capita di incontrarli e ci deludono. E quindi questo vi è capitato? Oppure personaggi che sembrano simpatici poi nella vita reale lo sono veramente, quindi non siete rimasti delusi, soprattutto quando è il personaggio preferito, no? Si rimane malissimo se poi quella persona non corrisponde all'idea che avevamo di lui o di lei. 347 72 72 274, un WhatsApp, una nota vocale per raccontarmi un po' di questi incontri, semmai nella vostra vita ci sono stati. Noi riascoltiamo Biagio Antonacci e la sua You.

0: Buongiorno cara, mi scrive Filomena dalla provincia di Brindisi. Una volta ero a fare commissione e ho incontrato Sgarbi per strada e sulla... beh, lui per strada, invece sulla nave da crociera in viaggio, Davide Mengacci, che è stato anche molto simpatico perché a quanto pare si è lei chiese di fare una foto e accettò senza esitare. Beh, lui per esempio ha l'aria di uno simpatico, quindi non è stata delusa la nostra ascoltatrice. Poi ancora Alfonso Signorini a Cortina, bello. E poi una sfilza di nomi da parte di un altro nostro ascoltatore. Quando lavoravo a Cumbaiero ho conosciuto tantissime persone famose, ho fatto la vigilia di Natale insieme a Recoba, giocatore dell'Inter, ho portato i fiori a Demi Stewart, Gianfranco D'Angelo, Alvaro Vitali, Serse Cosmi, Tacconi, Caressa, accompagnavo quelli della Rai alla Vita in Diretta e facevo un servizio, perché loro facevano un servizio sul Natale a Cumbaiero, e quella è stata un'occasione insomma per incontrare tutti questi personaggi. Bello, bei ricordi, no? Vocale.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Radio Silene, buongiorno Maria Rita.
0: Buongiorno.
1: Sono Merida Andria.
0: Ecco.
1: Sì, ho incontrato Fabio Concato e Francesco Sarcina ed era nel periodo che fece un concerto a Bari. Eppure a Bari ho incontrato Fabio Concato, di una dolcezza e delicatezza che poi è il mio cantante preferito.
0: Bello.
1: Lui mi fece un autografo e mi scrisse alla mia dolce fans Fabio Concato. Vi auguro buona giornata.
0: Grazie.
1: E un abbraccio forte forte.
0: Grazie Mary, bello, immagino la tua felicità, perché poi se entriamo nel mondo di quelli proprio preferiti è chiaro che sono dei ricordi che restano lì e sono proprio immortalati. Grazie 347 72 72 274, lo avete capito, si parla di personaggi famosi e se mai per caso ne avete incontrato uno, aspetto i vostri messaggi o note vocali.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Blast su Radio Stellina dal 1965. Parliamo di incontri con i personaggi famosi, incontri casuali con i personaggi famosi. Allora Maria Grazia mi scrive Uccio De Santis. Cristian da Mesagne mi manda la foto di lui con Cristiano Malgioglio e scrive: è un cliente del nostro panificio. Ma pensa, è fantastica questa cosa. Ma perché Malgioglio dovrebbe andare a Mesagne? Ed è di casa, a quanto pare, è di casa a Mesagne. La prossima volta ti inviamo la foto con un audio dedica per te, Maria Rita. Grazie, molto gentile, anche perché insomma da quello che capisco c'è proprio un'amicizia. Ancora gli altri WhatsApp. Nino Frassica, semplice, timido, gentile, sembrava quasi facesse fatica ad accettare che per me e i miei amici era un mito. Alessandro da Trani: l'incontro più importante è stato con i ragazzi del volo, che si sono rivelati ancora più gentili ed educati di quanto già immaginassi. Sono andata a Roma nell'hotel dove alloggiavano, sono stati disponibilissimi, a cui proprio mirata la cosa. In più la sera quando sono andata al concerto uno dei tre mi ha riconosciuta, ero sotto il palco. Marica di Taranto: Umberto Tozzi, ma non è stato gentilissimo, aia. Lui è Sandro di Bari. Marrakesh in giro a Milano, ero in gita scolastica, non ci sembrava vero, si è fermato dopo tutto il baccano che facemmo e facemmo anche la foto. Simonetta da Cisternino. E ancora: ho conosciuto Antonello Venditti poi fuori dal suo hotel a Bari Ligabue, i Pooh, tutti gentilissimi. Un buongiorno e grazie per questo WhatsApp anche a Mimmo, che invece ci scrive da Andrea. Belli questi incontri, e quanti ce ne sono, scava.

0: Questa è Radio Selene.
1: Una bella scorpacciata di musica è quella che vi facciamo ascoltare con le prossime tre canzoni qui su Radio Selene. Si riparte da Gaia con Bossa Nostra, Love Bites Back, Lou Saint, Considerando dal 2021, Max Gazzetta.

Radio Selene, buongiorno a tutti voi. La scorsa settimana per caso mi sono imbattuta in un docufilm con il protagonista Francesco De Gregori, un programma che è andato in onda su Rai 3, il progetto Nevergreen Perfette Sconosciute, dedicato proprio alle canzoni meno conosciute di Francesco De Gregori, un progetto che è nato durante la permanenza di Francesco De Gregori in un teatro di Milano 2 anni fa, e quindi di lì ha preso vita questo docufilm che appunto la Rai poi ha deciso la scorsa settimana di mandare in onda. Tra l'altro molti ospiti, da Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue, Zucchero. Certo, non sconosciuta è questa canzone che fa parte del suo repertorio e risale esattamente al 1978 e che noi riascoltiamo questa mattina su Radio Selene, ovvero Generale.

in quella versione live di Vasco Rossi, altrettanto bella, bellissima, generale, però stamattina abbiamo riascoltato la versione originale. Francesco De Gregori su Radio Selene. Buongiorno, sono le 9.

0: la versione italiana di Missing You, Paola Turci su Radio Selene. Ora per noi le notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Si torna a sparare a Vieste. Un pregiudicato del posto di circa 40 anni è stato ferito di striscio ad un braccio al termine di un litigio avvenuto con un altro uomo. È accaduto ieri sera poco prima delle 20 in piazza Vittorio Emanuele in pieno centro davanti a numerosi turisti terrorizzati. La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri che avrebbero già fermato il presunto colpevole. Circa 3 mesi fa, il 19 marzo, un altro agguato, sempre a Vieste, ai danni di Danilo Notarangelo, 35 anni, figlio del cugino dell'ex boss Angelo Notarangelo, ucciso il 26 gennaio 2015. Secondo le prime informazioni, i due attentati non sarebbero collegati fra loro. L'assessore al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e un dirigente del comune Garganico sono indagati dalla procura di Foggia con l'accusa di concussione per la gestione di una concessione per stabilimenti balneari. Secondo quanto emerso dalle indagini, al centro della vicenda vi sarebbe il rapporto tra Starace, ex assessora comunale a Vieste, e il suo ex marito, imprenditore operante nel settore turistico. Gli investigatori ipotizzano che sull'uomo sarebbero state esercitate pressioni affinché provvedesse al pagamento degli assegni di mantenimento dovuti all'ex coniuge. Il GIP del Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo della discoteca Divine Club di Bisceglie presentata da Roberto Maggialetti, proprietario della struttura. I sigilli sono stati apposti a seguito dell'omicidio di Filippo Scavo, uomo del clan Strisciuglio, ucciso all'interno del locale nella notte tra il 18 e il 19 aprile. Da allora la discoteca è rimasta chiusa con gravissimi pregiudizi economici, imprenditoriali e reputazionali, ha denunciato il proprietario del locale. Trasporti: da oggi fino al 30 giugno sospesa la circolazione ferroviaria tra Foggia e Caserta per consentire i lavori dell'alta velocità e capacità Bari-Napoli. Per 20 giorni dunque stop ai Frecciarossa. Chi vorrà utilizzare il treno per muoversi verso Roma sarà costretto a numerosi cambi con tempi di percorrenza che potranno superare le 8 ore. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
4: Beach Tour 2026!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Mi raccomando, niente acrobazie.
10: Troppo tardi!
11: Feel the street.
12: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: La mattinata continua. buongiorno a tutti voi che avete magari cominciato a lavorare da pochissimo, da pochi minuti. Siamo noi, ci siamo noi a farvi compagnia, a supportarvi anche per questa giornata. Riprendiamo da Tommaso Paradiso e poi Alison Moyet.

E parlando di personaggi famosi incontrati per caso, l'abbiamo fatto questa mattina, ma tra poco vi leggo qualche altro WhatsApp perché ne sono arrivati un po' e di belle storie. Parliamo di Renzo Arbore, che è molto molto amato e ha deciso di regalare i suoi famosi e preziosissimi gilet a Foggia, la sua città, dove presto prenderà forma Casa Arbore, uno spazio unico con il mondo proprio di Renzo Arbore. Lo ha fatto lui stesso questo annuncio: donerà la sua collezione di gilet acquistati in giro per il mondo. Parliamo di 1600 gilet, sono 1600 concerti, 1600 posti dove lui ogni volta comprava appunto e portava a casa questi gilet. Un museo permanente allestito in viale di Vittorio a Foggia, zona centrale praticamente della città, che accoglierà questa vastissima collezione del mondo di Renzo Arbore, tra cui appunto questi 1600 gilet. Sulla facciata dell'ex biblioteca per ragazzi campeggia tra l'altro già da un anno il murale dedicato da Francesco Persichella, e questo giovane street artist romano, che ritrae due icone della musica jazz, e cioè praticamente c'è lui, Renzo Arbore, mentre suona il clarinetto, e affiancato c'è la sagoma di Louis Armstrong con la scritta "Io faccio lo show". E questo grande spazio culturale su tre livelli accoglierà quindi in maniera, come vi dicevo, permanente la collezione di quello che è il modernariato del maestro, e quindi chiunque potrà conoscere la storia di Renzo Arbore potrà farlo visitando questo museo che appunto tra poco, poi magari vi daremo notizia, aprirà a Foggia, e siamo davvero contenti. Mace, Salmo e Colapesce, questa è Cattive Abitudini.

di Martino, anzi solo con la pesce in realtà, in questo progetto. Allora, siamo ai vostri WhatsApp a proposito di incontri casuali con i personaggi famosi. Enzo Iacchetti mi scrive: Marcella, era il 1999, ero a Sharm el Sheikh con il mio attuale marito, lui era in vacanza con la sorella, gli ho chiesto se potevo fare una foto con lui, io stravedo per la sua comicità, è stato disponibile, gentilissimo, lo ricordo ancora con gioia. Grazie Pino da Bisceglie, grazie al mio lavoro, lui è un parrucchiere, ho avuto la fortuna di trovare molti ultimi trovati agli Olimpiadi di Milano Cortina durante il backstage nello stadio di San Siro durante la serata di inaugurazione. Un saluto a te, buona giornata. Poi ancora Nicola che ci ascolta da Milano: sì, mi è capitato spesso vivendo a Milano, ma sinceramente faccio finta di non vederli, sono del parere che bisogna lasciarli vivere, anche loro hanno diritto di vivere normalmente. Buongiorno, buongiorno a te, però insomma quando te li ritrovi davanti l'entusiasmo chiaramente prende piede, no? E prende sopravvento sicuramente, forse tu ci sei più abituato. Torniamo a quelli che sono i nostri grandi successi, 1979 in questo caso, riascoltiamo i Roxy Music, quelli di Dance Away.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: con Kelig su Radio Selene, buongiorno. Questo caldo può creare dei problemi quando si porta un cagnolino in giro e fa la pipì, perché l'invito e molte ordinanze anche comunali sono scritte ben nero su bianco, cioè portarsi dietro una bottiglietta d'acqua per poter poi lavare in qualche modo la pipì del quattro zampe. E l'obbligo per i padroni di lavare dalla strada la pipì dei cani con l'acqua per l'infettivologo Matteo Bassetti non serve a nulla dal punto di vista scientifico. In molti comuni lui sottolinea che ci sono appunto queste ordinanze che obbligano appunto, come vi dicevo, i proprietari dei cani a portare con sé una bottiglietta d'acqua per pulire e per lavare questa pipì, ma la domanda che molti fanno è se serva veramente dal punto di vista igienico, e risciacquare la pipì del cane con la semplice acqua ha un bassissimo valore igienico e disinfettante, perché l'acqua non elimina germi e batteri. Per una vera azione igienica bisognerebbe usare l'acqua e aceto bianco, che disinfetta naturalmente. Poi si possono anche usare dei prodotti, ma non si possono usare sulle strade pubbliche perché possono diventare pericolosi. Quindi igienizzare le superfici, almeno acqua e aceto bianco. Ci dobbiamo organizzare meglio.
1: Coi danni

Billy Idol su Radio Selene, siamo quasi alla fine della nostra puntata di quest'oggi. C'è un'altra novità che voglio farvi ascoltare, che mette insieme queste due artiste, ma chi mai lo avrebbe detto? Lady Gaga con Dutchie, Runaway.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Buongiorno. No, dico buongiorno. Oggi sono un po' assonnata, un po' più del solito. Scusate, so che non è l'educato entrare nelle vostre case così, ma oggi sono un po' suonata. Ieri ho visto un film bellissimo, che sicuramente molti di voi avranno già visto, perché insomma un successone, Beautiful Boy, che vi consiglio. Solo che ho iniziato a vederlo tardi e quindi sono andata a dormire alle 2. Questa mattina sono un po' rinco, ma sarò pronta ad accompagnarvi. Allora, buongiorno! Bentrovati anche in questo mercoledì 10 di giugno, le giornate che si allungano, sempre più luce. Voglia di fare, voglia di uscire, voglia di essere dei nostri. Sì, perché potete fare tutto quello che volete, l'importante è farlo sempre con la nostra musica. Io sono Ilia D'Arpa, da questo momento e fino alle 13 sarò con voi. Dall'altra parte, come sempre, c'è il nostro Silvio Tempesta. Voi ci siete tutti? Sì? Siamo pronti? Allora dai, che iniziamo con un pezzone italiano.
0: Questa è

buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno ad Andrea da Barletta che subito mi scrive: Ilia, tranquilla, ho già chiesto a Morfeo di liberarti. È venuto subito in mio soccorso, Andrea, grazie, grazie. Sì, che mi sveglio, non vi preoccupate, se c'è qualcuno assonnato come me, lo sveglieremo anche noi. Tra poco con la nostra musica abbiamo iniziato veramente alla grande, insieme ad un immenso Lucio Battisti e il suo Perché no. Sono le 10:01.

0: Teddy Swims qui su Radio Selene. Adesso subito andiamo a fare un giro in Italia e nel mondo per sentire quello che accade, perché è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
2: Nuovi sviluppi giudiziari nel caso della morte di Andrea Purgatori. Rinviati a giudizio 4 medici accusati di omicidio colposo per il decesso del giornalista avvenuto il 19 luglio 2023. Nel decreto il GIP di Roma sostiene che gli elementi raccolti durante le indagini consentano di ipotizzare una responsabilità dei sanitari e giustificano l'apertura del processo. Secondo il provvedimento, la mancata individuazione di un'endocardite infettiva avrebbe avuto un ruolo decisivo nelle evoluzione clinica del paziente, impedendo l'avvio di cure che avrebbero potuto garantirgli una sopravvivenza significativamente più lunga.
3: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della cosiddetta banda del buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Credit Agricole di Piazza delle Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
2: Almeno 12 persone sono state uccise e 9 ferite in una sparatoria a Johannesburg in Sudafrica. Alcuni uomini armati, come riferito dalla polizia locale nella serata di ieri, hanno aperto il fuoco nell'insediamento informale di Jumpers, un'area nota per le miniere illegali a Cleveland, un sobborgo nella zona orientale della città. La polizia ha fatto sapere di aver subito avviato una caccia all'uomo nei confronti di 10 persone sospettate di essere responsabili dell'attacco.
3: Passiamo al conflitto in Ucraina. Il Cremlino ha riferito la distruzione nella notte di 72 droni delle forze armate ucraine che volavano verso le regioni di confine con la Russia. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. Intanto qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Uzhnikov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo.
2: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani e fino alle 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene. Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Mi raccomando, niente acrobazie.
8: Troppo tardi!
9: Feel the Street,
7: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Siamo pronti a iniziare queste nostre tre ore insieme, tre ore di musica, di curiosità, di divertimento, di sondaggi, delle vostre risposte. Quindi mi raccomando, rimanete con noi.

Think, grandissime Aerosmith per il nostro appuntamento di questo mercoledì. Per chi magari si fosse sintonizzato in questo momento, per chi si è connesso da poco, buongiorno ancora una volta. Questa è Radio Selene, grazie per essere dei nostri, con voi fino alle 13 in mia compagnia. Buongiorno, sono Lelia D'Arpa, ciao. Allora vogliamo iniziare subito il nostro argomento del giorno. Oggi parliamo di belle fregature, ce ne sono, e quante ce ne sono. Allora, stavo leggendo di questa coppia, di questa notizia che praticamente ha fatto il giro del web. Due turisti americani a Roma, in una giornata calda, afosa. Vuoi non assaggiare un ice cream? Un gelato? Chat che ci prendiamo un gelato? Oh dai, andiamo, gelato, buon gelato italiano! E quindi loro, presi insomma da questa voglia di gelato, sono andati, hanno preso due coppette di gelato e nel momento dello scontrino, quando è arrivato il in piedi, non è che si sono seduti, perché dice, no vabbè, ma cosa vuoi? Sono seduti al tavolino, insomma, ci vuoi mettere? Cioè il servizio, tutte quelle cose lì? No! Due coppette prese in piedi a mangiare, scontrino 44 euro. Eccole, cosa c'era dentro questo gelato? Praline d'oro? No, io vorrei veramente capire allora che cosa è successo, che loro giustamente insomma sono rimasti un po' con la bocca aperta e non per il gelato. Perché questi soldi? Perché questa cifra? Perché oltre al gelato sarebbero stati aggiunti panna, macaron, cannolini al pistacchio, senza che fosse chiaro che questi extra avessero avuto un costo aggiuntivo, e così insomma il conto è lievitato fino a raggiungere una cifra ovviamente che li ha lasciati un po' così storditi, no? E allora ci si chiede, mamma mia, cioè io ok, chiedo un gelato, tu ci metti dentro quello che vuoi e poi vieni a chiedermi il conto, è giusto, non è giusto? Bisogna sempre fare molta attenzione, eh? E allora sì, dai, partiamo con la domanda: vi è mai successo di pagare qualcosa di veramente assurdo, una cifra assurda per qualcosa? Pensateci e fatemelo sapere.

Ligabue con il suo Voglio Volere. Allora, stiamo parlando di cifre assurde che abbiamo pagato per qualcosa, e non parlo solo di cibo, parlo magari anche di oggetti, di abbigliamento, che ne so, una magliettina che avete speso un occhio della fronte che vi sarà durata magari, che ne so, 3 giorni, una settimana, un mese. Quindi vostri messaggi a partire da questo momento.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
6: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
8: Questa è Radio Selene.

0: Allora, stiamo così parlando di fregature tra virgolette, per carità, perché poi uno, cioè, può sempre decidere, no, di prendere qualcosa o no, quindi non stiamo parlando solo di cifre assurde per quanto riguarda i cibi, ma anche oggetti in particolare, tipo ad esempio, ricordo perfettamente lo scorso inverno, Milano, io e mio figlio, periodo di Natale, piogge in abbondanza, però siamo partiti praticamente che avevamo soltanto un ombrellino, alla fine ci siamo detti, oh, non ci basta, prendiamone un altro, quindi preso un ombrellino, proprio lì a due passi dal Duomo, pagato 15 euro, è durato proprio neanche il tempo del temporale. Però in questo caso, insomma, voglio dire, ne avevamo bisogno, ma vabbè, è andata, chiamiamola fregatura. Mauro ha da raccontarci qualcosa, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Selena.
0: Buongiorno.
1: Che io sappia, ora
0: sì,
1: dove si va e si va c'è il menù, quindi si sa quando si paga prima di prendere una cosa. Se poi uno vuole farla americano, non si deve dispiacere dopo se paga quello,
0: no,
1: quello e l'altro.
0: No, no, non è che vuol fare. Loro erano americani sul serio, cioè magari non hanno capito bene quello che c'era scritto, quindi hanno detto ok, ice cream, prendiamo tutto quello che c'è, senza rendersi conto che poi sarebbe costato un bel po' tutto quel, capito Mauro? È un po' come noi stranieri, magari, che ne so, andiamo in America, andiamo in Giappone, prendi qualcosa e poi alla fine sono piccole fregature, però immagino che, insomma, sarà stato decisamente buono quel gelato, se lo ricorderanno a vita. La nostra musica ora con Malika Yan.

Radio Selene, questa è la nostra musica che vi sta accompagnando, ma ho anche una domanda da farvi. Avete da fare qualcosa questo sabato? No, perché voglio ricordarvi che questo sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo, ma soprattutto vi invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda. La Fiorente, che pensate festeggia 100 anni di attività. Ebbene, a partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario de La Fiorente e lo faremo in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo perciò questo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie e noi saremo in diretta dalle 18 su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: E mentre noi vi stiamo accompagnando con la nostra musica, la curiosità sale, perché insomma la stragrande maggioranza, lo so, è al lavoro in questo momento. Ma magari qualcuno è in spiaggia, al mare, ci inviate qualche foto, ce lo fate vedere?

Francesco Gabbani, subito voglio mandare un bacione, cioè un mashup tra bacione e abbraccione a Luigi, che è di San Salvo, siamo a Chieti. Mi fa vedere dove sta lui in questo momento: spiaggia e mare, fantastico.

0: Elisa, la nostra musica che vi sta accompagnando, Ciaramina con il suo ancora, ancora, ancora. Ancora un momento di attualità, grazie anche a Enrico Mentana con il suo editoriale.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Giornata non banale per Salvini e per la Lega, che si riuniscono per decidere del loro futuro, sulla scia anche evidentemente del clamore per l'inchiesta giudiziaria che fatalmente coinvolge il leader leghista, perché quella su supposti tentativi di condizionare le decisioni della Corte dei Conti in merito al ponte sullo stretto, che è l'opera pubblica a cui notoriamente Salvini ha legato la sua immagine e il suo futuro. Ma non c'è soltanto questo, perché la Lega deve decidere cosa fare da grande subito di fronte anche all'OPA esterna che è stata lanciata, come sappiamo, dal generale Vannacci. Bisogna ricordare che Vannacci salvò di fatto la Lega con la sua candidatura in tutte le circoscrizioni alle europee, portò da solo 500.000 di preferenze. Si è ripreso il suo e anche qualcosa di più, come sappiamo, e ora con il suo futuro nazionale è un'alternativa minacciosa in termini di percentuali promesse dai sondaggi alla Lega stessa. Si sa che dentro il movimento leghista c'è chi, come Zaia e Fedriga e anche le altre figure di spicco del nord, vorrebbero una suddivisione di tipo tedesco, una Lega nazionale e una Lega appunto del settentrione. Si sa che Salvini mal digerisce quello che sarebbe un ritorno al passato. Fu lui a ribaltare la Lega da come si sa, movimento federalista del nord a movimento nazionale e ancora di più patriottico e sovranista. Ora sarebbe un ritorno alle origini, ma anche una sconfessione per lui. Tutto questo in poche ore davanti a Salvini, al suo presente e al suo futuro.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: E mentre la nostra musica continua ad accompagnarvi con i nostri grandi classici, le hit, le novità, quelle che ascolteremo e che ci accompagneranno per tutta l'estate, tra poco ci saranno anche i vostri messaggi.

0: Watching Stars, One Republic. E adesso tocca a voi, sì, cari miei, perché quando vi chiediamo di mandare i messaggi o le note vocali è perché poi nell'arco della giornata voi diventate protagonisti, perché noi facciamo sentire le vostre note vocali e diamo voce anche ai vostri messaggi. E allora la domanda è: qual è stata la cifra più assurda che avete pagato per qualcosa? Voglio salutare Fabio che mi scrive da Brindisi, mi dice: Ilia, 42 euro per una cover del cellulare presa al volo in un negozio sul lungomare di Bari e dopo una settimana si è pure rotta. No, scusa, cioè voglio dire, perché? No, perché? Cioè potevi anche dire no, grazie, preferisco stare senza cover. 42 euro, qualcosina ti saresti ricomprato un cellulare nuovo. Serena mi scrive dalla provincia di Lecce, da Copertino: io a Lecce ho pagato 25 euro una candela profumata. Angela da Massafra, in provincia di Taranto, dice: Ilia, a Taranto mia figlia ha voluto assolutamente un pupazzetto al Luna Park, 20 euro, dopo due giorni dimenticato sul divano. E ancora vediamo un po', Paola mi scrive dalla bellissima Città Bianca: io ho pagato 30 euro una maglietta bianca semplicissima perché era di tendenza, alla fine sembrava identica a quella del mercato di Francavilla Fontana, anche perché poi capita anche questo. Saluto Teresa da Andria: mi è capitato di pagare 7 euro un caffè a Praga, dice, non arriva al costo del gelato pagato dagli americani, però è sempre comunque assurdo. Ah, guarda, vai in Venezia, Piazza San Marco, e vedi, è ancora peggio. Raffaele da Trani: pagato 18 euro per delle melanzane per fare la parmigiana, sono andata a casa, dentro le ho dovute buttare perché erano tutte ammuffite, non si può. E adesso invece sentiamo cosa ha da dirci Costanza.
1: Ciao Ilia, buona giornata prima di tutto. Io Ciao. Due settimane fa sì. sono andata alle Terme di Saturnia.
0: Bello.
1: E abbiamo alloggiato a Perugia. Vado in un negozietto, era un laboratorio, neanche sì. era un negozietto, era okay. un laboratorio dove facevano la cioccolata.
0: Buona.
1: Ho preso due pezzi di un gusto e due pezzi di un altro gusto,
0: sì.
1: Vado a pagare la bellezza di 30 euro, 4 pezzetti di cioccolata. E ti ho detto tutto, però era buonissima, fra virgolette. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te, mi fa sorridere l'ultima parte. 30 euro, però era buonissima. E questo

Michele da Trani, altra bella fregatura, lui mi scrive 4 euro, ma un mini bicchiere d'acqua, preso sicuramente anche dal rubinetto, quindi temperatura ambiente, però era in cima alla Tour Eiffel. Paris, Paris, vedi un po' Michele che...

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

portati, dove vi ha portato la nostra musica. Ma mi rivolgo soprattutto, insomma, non solo alla nostra generazione, ma a coloro che hanno vissuto proprio anche quegli anni. Questo era il 1967, proprio un salto indietro negli anni. Cosa può fare una canzone? Cosa può farci ricordare? In questa giornata, in questo mercoledì 10 di giugno, oggi voglio anche ricordare una cosa veramente molto, ma molto importante, soprattutto per quanto riguarda la nostra difesa militare, perché oggi è la giornata della Marina Militare, e quindi ne vogliamo approfittare proprio per così mandare un forte abbraccio a tutti gli uomini, a tutte le donne che operano proprio in mare per la sicurezza, il soccorso, la difesa del paese, quelli che praticamente poi sono anche così in missione, lontani dalle loro famiglie, dai loro cari. Quindi veramente un abbraccio forte a tutti quanti loro, tanta gratitudine per tutto quello che fanno. 11:35, si ritorna alla musica con Olivia Dean.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Mi raccomando, niente acrobazie.
4: Troppo tardi!
5: Feel the street.
6: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Radio Selene.
1: Sono le 11:46. Allora, prima abbiamo parlato di mare, di spiagge, di foto. Adesso mi chiedo, c'è qualcuno di voi che sta facendo aperitivo? Eh?

sa da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

sempre una grande emozione ritrovare lei, Fiorella Mannoia, che tra l'altro veramente ho avuto il piacere di incontrare un bel po' di volte nella mia vita, sia per interviste ma anche per concerti, e scoprire in lei questa umanità. È una persona meravigliosa. Ora

0: Stevie Wonder, Maroon 5 dal 2007, il nostro appuntamento con la nostra musica. La nostra musica che si ferma, ma giusto per una manciata di minuti, perché torna nuovamente su Radio Selene l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente libero dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
2: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata a Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema. Poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari, lavorò con Gigi Sabbani e Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante, incidendo 4,45 giri. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
3: Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito ad un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Nella parte orientale della città, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha attraversato le strade scandendo slogan contro gli immigrati e invitando a cacciare gli stranieri.
2: Nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud dopo due villaggi. Stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. Raid aerei israeliani hanno colpito siti Hezbollah a Tiro e altre località nel Libano meridionale. Notte di raid anche tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz.
3: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
2: Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Secondo il rapporto, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Mi raccomando, niente acrobazie.
8: Troppo tardi!
9: Feel the street.
10: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Questa è Radio Selene.
0: Ed eccoci qui, entrati anche in questa che è la nostra

indimenticabile, anno 1990, Litfiba con El Diablo. Allora, parliamo adesso di una bella notizia che arriva dalla nostra Puglia e che riguarda soprattutto i più giovani. In questo caso parliamo di sicurezza stradale in Puglia, e noi ne parliamo spesso e insomma non cerchiamo come sempre di dare dei consigli ai più giovani quando sono alla guida delle proprie auto. Ebbene, pensate che oltre 7500 studenti pugliesi hanno partecipato a un grande progetto proprio dedicato alla sicurezza stradale, un percorso fatto di incontri, di testimonianze, di educazione, di consapevolezza, perché insomma bisogna sempre aiutarli questi giovani. Il progetto chiamato La strada non è una giungla è stato promosso dalla Regione Puglia insieme ad Asset e all'Ufficio Scolastico Regionale e, come ho già detto prima, insomma ha coinvolto circa 7500 studenti, 150 docenti e 80 scuole pugliesi distribuite in tutte le province, quindi Bari, Bat, Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce. La cerimonia finale, insomma, con premiazione si è svolta anche a Bari. Quindi parliamo di questo progetto nato non in una singola città, ma una vera rete che ha visto coinvolta praticamente un po' tutta la Puglia. Un percorso che ha portato questi ragazzi a riflettere sul rispetto delle regole, sull'uso del cellulare alla guida. E purtroppo devo dire che non sono soltanto i giovani a fare tutto questo, come sempre invitiamo tutti, ma proprio tutti, quando si è alla guida della propria auto, a fare sempre molta attenzione, soprattutto non usate i cellulari. Quindi parlare anche di sicurezza di ciclisti, pedoni, sul valore della responsabilità, insomma, quando si è sulla strada. Chiaramente una gran bella notizia, perché informare è importante. La nostra musica che continua ad accompagnarvi, magari mentre siete proprio lì alla guida della vostra auto.

questa canzone di Blanco e Lisa con ricordi. A proposito di Blanco, c'è anche tra l'altro una bella notizia: dopo il tour nei palazzetti, Blanco partirà con il tour estate 2026 e farà tappa anche a Gallipoli il 2 di agosto, una delle date insomma più attese dell'estate del Salento. E adesso dolcezza con James Blunt. Your mouth

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

quest'auto, di farci, che ne so, una bella pedalata. E c'è una bella notizia che arriva proprio da Lecce: dal barocco al mare nasce la ciclovia Lecce Leuca. E non è praticamente, insomma, uno sputo di cammello, giusto per intenderci, perché parliamo di oltre 200 chilometri attraversando ben 22 comuni del Salento. Un percorso pensato per biciclette, turismo lento e sostenibile, che unirà ovviamente borghi, campagne, uliveti, coste, centro storici meravigliosi. Insomma, un modo diverso di vivere la nostra terra, lontano dalla fretta, perché insomma tutto corre, tutto va di fretta quest'oggi. E quindi che meraviglia che è questa notizia, questa ciclovia, che non sarà soltanto una strada per chi pedala, perché sarà un percorso di scoperta. Attraversare il Salento in bici significa anche, che ne so, sentire il profumo del mare, fermarsi in una piazzetta, ascoltare il silenzio di certi paesi al tramonto, incontrare persone, sapori, storie. Mamma mia, che bella che è questa notizia. Bene, oltre a questa notizia, insomma, speriamo, insomma, di poterla utilizzare quanto prima. Io la notizia ve l'ho data, il resto vedremo un po' che cosa accadrà, quindi vi terremo informati anche su tutto questo. 12:35 è la nostra musica che continua ora.

Jack Savoretti, Natalie Imbruglia, ultime parole. Allora, se qui in Puglia, che ne so, nomino una Fiat 131, scommetto che mezzo pubblico si ritrova veramente catapultato negli anni 70 e 80. In questo caso però Fiat 131 è anche il nome d'arte di Alfredo Bruno, che è un cantautore calabrese. Lui fa piuttosto sonorità hip hop, R&B, indie, insomma un po' del genere. È un cantautore calabrese nato a Cosenza, la soppressata, e uno dice: ma perché ha scelto come nome Fiat 131? L'ho scoperto, e praticamente è un motivo decisamente tenero, perché la Fiat 131 era l'auto di suo nonno, un

0: Questa è Radio Selene.
1: Ci avviamo anche per oggi alla conclusione delle nostre tre ore insieme. Anche per oggi devo dire che è stato bellissimo. E allora continuiamo con la musica, andiamo a ritrovare anche un

0: È arrivato il momento, almeno per quanto mi riguarda, ma anche per quanto riguarda Silvio, di andare a casa a fare la pappa. Sicuramente anche molti di voi faranno la stessa cosa, quindi buon pranzo a tutti quanti voi, grazie per essere stati in nostra compagnia anche quest'oggi, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica, baci da Ilia e a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Frena l'economia pugliese. Nel corso del 2025 il prodotto interno lordo è cresciuto meno rispetto alla media del mezzogiorno del paese. Secondo l'indicatore ITER, il PIL è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'Italia. I dati sono contenuti nel rapporto L'economia della Puglia, presentato oggi a Bari da Banca Italia. Sit-in degli agricoltori della Coldiretti questa mattina davanti alla prefettura di Bari per dire basta alle speculazioni che fanno crollare i prezzi di olio extravergine d'oliva e grano. Speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza, denuncia Coldiretti, mettono a rischio la salute dei cittadini e la tenuta delle aziende agricole nazionali già in grave difficoltà a causa dell'aumento dei costi legato alla guerra in Iran. La crisi abitativa riguarda milioni di cittadini europei e rappresenta una delle principali sfide economiche e sociali che l'Europa deve affrontare. Per questo motivo l'housing è diventato una priorità politica dell'Unione Europea. Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto in un videomessaggio inviato ai partecipanti al convegno sul piano casa e città del futuro tra rigenerazione urbana e infrastrutture sociali organizzato a Foggia dall'ANCE. Alla presenza del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, questa mattina sono iniziate le operazioni di trasferimento dei primi pazienti nel nuovo ospedale di Monopoli Fasano. Si tratta, ha spiegato il governatore, di una struttura di eccellenza tecnologicamente avanzata che offrirà un servizio importante a questa comunità. Nel frattempo, l'annuncio del presidente della Regione, resteranno attivi i servizi territoriali nell'ospedale del centro di Monopoli. Oltre 390 destinazioni, due colossi del settore aereo, Turkish e Poste Italiane, pronti a collaborare. Il primo volo in partenza a settembre dall'aeroporto di Grottaglie, secondo hub cargo in Italia. E quanto prevede lo schema del disegno di legge progetto sperimentale per favorire lo sviluppo della filiera logistica agroalimentare pugliese, presentato oggi a Bari nella sala giunta della Presidenza della Regione Puglia. Abbiamo svolto un ruolo di facilitatore e diamo il fischio d'inizio di una partita molto importante che non riguarda soltanto l'agricoltura, ha spiegato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Mi raccomando, niente acrobazie.
8: Troppo tardi!
9: Feel the street!
10: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009.

0: torna tra poco qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1989.

0: Selene,
1: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Luca Catalano.
2: Rispetto!
3: Eccoci qua, pronti, siamo a metà settimana, caldo importante, ma dai, va bene tutta la pioggia che abbiamo avuto quest'inverno, ma fino a veramente poco fa, quindi va bene tutto, va bene il caldo, anche oggi insieme sino alle 18 per raccontarvi fatti, cose che arrivano dalla Puglia, ma non solo. E parleremo di tante cose, tante notizie che arrivano anche da ogni parte del mondo. Saluto il mio amico e compagno di viaggio Gigi Savonini.
2: Ragazzi, fuori la voce, un bello re per ogni risposta esatta.
3: Olè! E andiamo, carichi, sudati e con tante risposte esatte, cominciamo.

Spunto Ciccioli se non c'è rispetto. Zucchero Fornaciari 1986, siamo partiti con Rispetto. Buon pomeriggio, alle 15 e un minuto.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Questa è Radio Seleni.

Miusa su Radio Selene, la loro carica, la loro energia, e per fortuna che c'è la musica in diversi casi, no? Quante volte lo diciamo, siamo magari un po' scarichi, ma poi grazie alla musica abbiamo bisogno di quella carica, penso quando qualcuno fa sport, ma in realtà anche durante, appena svegli, no? Uno ha bisogno di una bella carica e la musica spesso e volentieri ci aiuta. Ma signori miei, siamo in quel di Conversano, dove è scoppiata la polemica per l'installazione di un distributore automatico di gratta e vinci in pieno centro cittadino. Cosa è successo? Che alcuni cittadini hanno avviato una petizione per chiederne la rimozione, sostenendo che possa incentivare il gioco d'azzardo e rappresentare un messaggio sbagliato, soprattutto per i più giovani. I promotori annunciano il coinvolgimento di parrocchie, associazioni e garante dei minori per mantenere alta l'attenzione sul tema. Io sono di base d'accordo, però se pensate che ci sono anche i distributori di sigarette, a quel punto cioè vale tutto. Cioè è giusto il concetto dei cittadini, però poi che fai? Le sigarette anche quelle, che fai? Il vizio, cioè, poi non fanno bene, eccetera, eccetera. Quindi dovresti togliere anche i distributori di sigarette, sigarette elettroniche, eccetera, eccetera. Diventa, non lo so. Io eticamente sono a favore, però poi concretamente se ci pensi, non lo so. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

Scusa, lo siento, qua su Radio Selene. E allora abbiamo parlato di questo Gratta e Vinci, questo distributore, ecco, di Gratta e Vinci ufficiale, che verrà installato nel centro di Conversano, e che in tanti hanno deciso di non essere d'accordo su questa decisione, che poi si tratta di una decisione di un privato, quindi non è che ci si può rivolgere al comune, ai vigili, che so, per la rimozione. Però magari con una raccolta firme, il garante, la parrocchia, eccetera eccetera, qualcosa si può fare. Io ho sollevato il problema dicendo che ok, va bene, giustissima eticamente, però dall'altra parte ci sono i distributori di sigarette che sono disponibili a tutti. Non so se a Conversano, ma a Bari ce ne sono veramente tanti di distributori di bevande, di bibite, e anche lì ci sono gli alcolici, e quindi anche lì i ragazzi possono, hanno accesso a birre, eccetera eccetera, in maniera free. Sì, certo, serve il documento, ma parliamoci chiaro, sti ragazzi non è che sono così, riescono sempre a trovare un modo, si fanno prestare un codice, eccetera, e riescono sempre ad accedere. Quindi diciamo il problema è questo. Voi siete d'accordo? Secondo voi questi distributori automatici sono un semplice servizio per gli adulti, oppure rischiano di incentivare troppo i ragazzi, in questo caso nel gioco d'azzardo, oppure nel fumare, oppure nel accedere alle bevande alcoliche? 347-7272-274 è il nostro numero WhatsApp. Fatevi sentire.

0: 37 7272 274. Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: La persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Con chi parlo?
2: Sorprendila con un B-Day, in diretta su Radio Selene.
4: Tanti auguri, signora Maria!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Un gigantesco ti voglio bene.
3: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Ma che meraviglia, grazie.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Le vibrazioni su Radio Selene in una notte d'estate. Quanto fa estate questo brano? E quindi si pensa all'aperitivo, alla spiaggia, agli amici intorno a un fuoco, le nottate che facevamo da giovani, che adesso già stare al mare, sai, magari se capita fino alle 21 e già con tutta l'umidità che c'è il giorno dopo sono già dolori che non vi sto neanche a dire. Ragazzi, il tempo passa per tutti. Qualche messaggio legato a quello che vi abbiamo raccontato, che arrivava da Conversano. E gratta e vinci, dice Michele da Bari, esistono da anni, il problema non è la macchinetta ma come si usa. E poi se metti un distributore in mezzo alla strada il gioco diventa ancora più accessibile. Capisco le preoccupazioni, scrive Anna proprio da Conversano. E poi Giuseppe da Monopoli, io vieterei tutto ciò che può creare dipendenza, soprattutto vicino a scuole e luoghi frequentati dai ragazzi.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Ragazzi, meglio che il caldo, che il sudore, ok la musica, ok tutto quello che volete, però a un certo punto il caffè è d'obbligo. E anche oggi noi caffè, voi musica. Ernia con Berlino.

Selene Madesso, anni 80, con una delle mie canzoni preferite di questa band, cioè una delle band iconiche degli anni 80. Questa è una di quelle, e dei Simple Minds questa è la mia preferita. E saluto i miei amici di Capurso che hanno una cover band dei Simple Minds, si chiama Don't You.

0: Radio Selene.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie. Radio Selene.
4: E lo so, anche se non è l'ora più indicata, tra pochissimo parliamo di sonno, di differenze tra uomo e donna, perché ce ne sono e come. Prima però arriva lui, Salda Vinci, per sempre sì.

0: Chris Cab, Liar Liar, 16-13 minuti qui su Radio Selene, il nostro mercoledì pomeriggio 10 di giugno, sempre in super diretta. E come anticipato parliamo di sonno, di sonno, di dormire, perché a quanto pare, questa cosa la scopro anch'io in questo momento, c'è una differenza importante tra uomini e donne quando si parla di sonno. Secondo gli esperti, le donne tendono a dormire meno e soprattutto peggio rispetto agli uomini. Una situazione che tra l'altro peggiora ulteriormente dopo i 50 anni in concomitanza con menopausa e cambiamenti ormonali. I dati mostrano che le donne soffrono più frequentemente di insonnia, risvegli notturni, difficoltà ad addormentarsi e sonno poco ristoratore. Tra le cause ci sono i fattori biologici, ma anche sociali. Spesso sulle donne ricade una maggiore gestione della famiglia, della casa e del lavoro, con livelli di stress che inducono direttamente sulla qualità del riposo. E continuiamo a parlare di questo tra pochissimo, dopo aver ascoltato Karol G con Manu Chao.
1: Salita del volo con destino alla

Mi viene da dire, dopo questo brano stiamo parlando di sonno, della differenza tra gli uomini e le donne quando si parla appunto di sonno. Le donne tendono a dormire meno e soprattutto peggio rispetto agli uomini. Tra l'altro abbiamo detto che dopo i 50 anni la situazione può complicarsi ulteriormente. Variazioni ormonali legate alla menopausa favoriscono vampate di calore, sudorazioni notturne e frequenti risvegli che appunto interrompono il normale ciclo del sonno. La buona notizia è che lo stesso può essere però allenato, come con piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane che possono migliorare significativamente la qualità del riposo e di conseguenza la qualità della vita. Parliamo di limitare gli smartphone e televisione prima di dormire, mantenere degli orari regolari e evitare pasti pesanti la sera, ma anche praticare attività fisica durante il giorno. Ma adesso, dopo aver parlato di sonno, veniamo a noi ascoltatori di Radio Selene, perché la domanda cioè ed è: voi come dormite? Siete di quelli che appena toccano il cuscino subito oppure passate la notte a girarvi e rigirarvi nel letto, soprattutto in un periodo dove, come questo, dove fa caldo e quindi ti si appiccica il lenzuolo, ti si appiccica il cuscino? Insomma, fatemi sapere. 347 72 72 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Ciao Pino Grande, un cielo senza nuvole qua su Radio Selene. Allora vi stiamo chiedendo, stiamo parlando di dormire. Voi come dormite? Siete di quelli che appena toccano il cuscino buonanotte e crollano, oppure passate la notte a girarvi e rigirarvi nel letto? Francesca da Bari: io mi addormento in 2 minuti, il problema è che alle 4 sono già con gli occhi spalancati a pensare alla lista della spesa. Ma che ansia, cioè, tranquilla, no? Poi Michele da Trigiano: appena tocco il cuscino sparisco, mia moglie dice che faccio in tempo a dire buonanotte e già russo. Poi Angela da Molfetta: per dormire bene ho eliminato il telefono dal comodino. All'inizio è stata dura, ma adesso dormo molto meglio, brava. Poi Vito da Altamura dice: io accendo la televisione, dopo 10 minuti non so più nemmeno cosa stavo guardando. Che poi gli esperti sconsigliano la TV prima di dormire, però in molti casi concilia proprio in maniera importante. E chiudiamo con Rosa da Taranto, che dice: il mio trucco è leggere qualche pagina di un libro, funziona sempre, a volte anche troppo.

ancora su Radio Selene, anche in questo caso carica e energia non mancano nel nostro appuntamento con questa musica. E allora si continua, canzone tutta estiva, si chiama Partenope, Serena Brancale.

0: estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Mi raccomando, niente acrobazie.
3: Troppo tardi!
4: Feel the Street.
5: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

Dracula su Radio Selemi. A proposito del dormire, c'è anche il messaggio di Marcella che dice: io dormo subito, non perché non ho problemi, semplicemente il mio trucco è lasciarli fuori dal letto prima di dormire, solo pensieri positivi. Brava, così bisogna fare. Ci penseremo domani, quello potrebbe essere il trucco. E adesso 1985, Polyanka.

0: me.
1: Radio Selene.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Mi raccomando, niente acrobazie.
9: Troppo tardi!
10: Feel the Street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
12: Ragazzi, lo so che fa male, però domani inizia il mondiale e quindi che fai? Non puoi non parlare di quello che sta per succedere. Il mondiale è sempre il mondiale, quindi ne parliamo tra pochissimo perché ci sono diverse novità. Prima You and Me.

Fiorella Mannoia, perfetti sconosciuti, non lo siamo noi. Noi siamo quelli di Radio Selene, io sono Luca Catalano, di là c'è il Pregioi Savoni e parliamo di mondiali che, lo so, brucia tanto, brucerà tantissimo vedere tutte le squadre, non vedere l'Italia, ma ormai bisogna andare oltre e pensare a questi mondiali che stanno per partire, si comincia domani e si parte già con una novità assoluta. Non una, ma ben tre cerimonie di apertura. Infatti, essendo il primo mondiale organizzato contemporaneamente da tre paesi, quindi Stati Uniti, Canada e Messico, la FIFA ha deciso di celebrare ogni nazione ospitante con un proprio spettacolo inaugurare. La prima cerimonia è in programma proprio domani, l'11 di giugno, allo stadio Azteca di Città del Messico, prima della partita tra Messico e Sudafrica. Poi il giorno successivo toccherà al Canada a Toronto e poi agli Stati Uniti in quel di Los Angeles. Grandi appuntamenti, grandi eventi, ogni appunto inaugurazione avrà degli artisti davvero incredibili. Per esempio in Canada ci saranno Michael Bublé e Annalise Morissette, Stati Uniti Katy Perry. Insomma, l'obiettivo della FIFA è trasformare il via al torneo come una grande festa mondiale fatta di sport, musica e culture diverse. Questa è una delle prime novità. Tra poco ve ne racconto un'altra che riguarda gli arbitri.

Maroon 5 su Radio Seleni, stiamo parlando di Mongialito e vi anticipo che lo faremo nel nostro appuntamento andando a commentare stranezze, cose che succedono a livello calcistico ma anche non solo, perché il mondiale è una roba veramente dove può succedere di tutto sotto tutti i punti di vista. E tra l'altro c'è una novità che sta facendo discutere.

Secondo quanto riporta l'ANSA, i direttori di gara selezionati per i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico riceveranno un compenso base di circa 86.000 euro, a cui si aggiungeranno bonus per le partite a eliminazione diretta, una cifra che rappresenta quasi il doppio rispetto a quella percepita dagli arbitri nel mondiale brasiliano del 2014. Sicuramente il lavoro degli arbitri sta cambiando, è diventato più intenso, il VAR tra l'altro avrà ancora più potere. Inoltre, con il passaggio da 32 a 48 squadre, le partite passano da 64 a ben 104, aumentando notevolmente il carico di lavoro per la squadra arbitrale. C'è già polemica sugli arbitri, si deve ancora cominciare e già si discute, quindi iniziamo alla grande.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.
8: So baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

One Day a Asaf Avidan su Radio Selene, visto che abbiamo parlato di mondiale, tra l'altro rigidissime sono le misure di sicurezza adottate dagli Stati Uniti per i mondiali, protocollo al quale è stato sottoposto anche l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, arrivato in pullman allo stadio di New York per l'amichevole persa contro l'Olanda. La nazionale asiatica è stata controllata dal personale tra perquisizioni, metal detector e cani antidroga, come sono diventate virali delle immagini. Ispezione che non ha riguardato solo noi, ha detto tra l'altro Cannavaro durante appunto un'intervista, ma in effetti tutte le squadre saranno perquisite in maniera veramente importante con metal detector e cani antidroga, quindi anche un mondiale dove ci sarà un occhio particolare, come giusto che sia, alla sicurezza.

Calcio Club su Radio Seleme, ancora una novità, un brano super estivo. Stiamo ascoltando questo brano da un po' di giorni, è il nuovo di Elettra Lamborghini. Ci perseguiterà per tutta l'estate? Lo scopriremo solo ascoltando. E allora, bam bam bambina.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, buon pomeriggio, buon mercoledì sera qui su Radio Selene. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni che si trova dall'altra parte e che si occuperà di quello che voi ascolterete in queste tre ore insieme. Perché? Perché si inizia adesso e si va dritti dritti fino alle 21 come tutti i giorni. Come tutti i giorni avremo anche un sacco di argomenti da trattare. Io ho già organizzato un bel po' di roba, quindi mi raccomando, rimanete attaccati alla radio. Intanto vi diamo il benvenuto con il primo disco, si chiama Inner Smile Texas.
0: Questa è

cominciato bene, anzi benissimo, l'appuntamento di questo mercoledì sera insieme su Radio Selene. Primo disco di quest'oggi, Inner Smile, erano di Texas. Buonasera, sono le 18 in punto.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
1: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
5: Cari amici di Radio Selene, tra poco parliamo di tavolate a cielo aperto nei centri storici delle città pugliesi, quindi rimanete con noi, tante cose da dire, tanta musica da ascoltare. Miles Smith con Neil Horan.

Death Outside Alone, Anastasia qui su Radio Selene, 18:15 e cari amici, si parla appunto d'estate, quindi di cene all'aperto sotto il cielo stellato che però si fanno nei centri storici delle città e dei paesi pugliesi. Allora ne parliamo perché chiaramente le attività che propongono dei menù con i tavolini fuori all'esterno si stanno moltiplicando, anzi oramai sono diventate davvero tantissime, e ci sono delle associazioni culturali che un po' storcono il naso, nel senso va bene avere il commercio e quant'altro, va bene il turismo anche di massa, ma andrebbe regolamentato in base al rispetto di quelle che sono le tradizioni e anche geograficamente il posto nelle quali si trovano queste attività commerciali. Per esempio parliamo di Bari, in questo caso Bari Vecchia è diventata oramai quasi un fare lo slalom tra i vari cartelli dove c'è scritto mozzarellas, perché chiaramente si mette la S per dare il plurale in inglese, oppure burratas o così via, insomma sgagliozzas, basta aggiungere la S e mettiamo anche il plurale in inglese. E in realtà appunto laddove c'era questo profumo di sugo, di gente che cucinava in casa, adesso ci sono orde di tavoli che le attività commerciali mettono fuori, giustamente, lasciatemi dire, è anche giusto e normale che una persona possa allargare il proprio giro all'interno del proprio locale, però effettivamente questa è una discussione che da qualche anno sta prendendo piede e si ripropone ancora una volta all'inizio di questo 2026, perché molte associazioni si lamentano del fatto che si perda un po' il valore delle cose. Andrebbe un po' fatta una commistione giusta ed equa tra quello che è il turismo di massa e quello che è il bene proprio, il bene comune, il bene culturale, un po' come fanno anche in Spagna. Ci sono un sacco di posti che, pur essendo turistici, un po' sono riusciti a trovare la via di mezzo. Noi ci diamo magari anche un po' di tempo, bisogna magari riuscire ad adeguarsi a questa nuova situazione che la Puglia vive in maniera relativa da qualche anno. Alcune città come quella di Bari, come quella di Lecce, come quella di Taranto per esempio, stanno avendo a che fare con questo grande turismo da poco tempo, quindi come dire, poi poniamo il fatto che c'è il beneficio del dubbio, piano piano riusciamo ad aggiustare le cose anche noi e ad unire magari tradizione e turismo, che è quello che fondamentalmente poi fa vivere i posti anche come il nostro. Sicuramente loro si divertono, i turisti non vedono l'ora di arrivare, perché effettivamente è bello, diciamoci la verità, è bello stare lì in mezzo a tutti gli altri in questi posti meravigliosi. Voi preferite rimanere anche voi in mezzo ai turisti nei centri storici oppure fare una bella cena al mare?

Serena Brancale con Al mio paese, e non c'è canzone che caschi meglio visto l'argomento di quest'oggi, ovvero vi stiamo chiedendo: voi amate andare a fare una cena con gli amici, con la famiglia, un aperitivo, quello che volete, nei centri storici della vostra città o del vostro paese, magari mischiandovi con i turisti, o preferite magari i luoghi, quelli che diciamo rimangono abbastanza nostrani, non so, una pizza a Riva al Mare dove comunque ci trovate solo gente del luogo? E a tal proposito ci scrive Giulia da San Pietro Vernotico, dice: il centro storico assolutamente, ma solo a giugno e da settembre in poi, praticamente quando non c'è la ressa di tutti i turisti. Effettivamente questa è una cosa che, per carità, va benissimo, fa molto piacere che la nostra terra sia così amata ed esplorata da persone che non sono nemmeno italiane, però ci sono delle volte in cui non si riesce a far nulla. Io sono stata poco tempo fa, per esempio, a Monopoli e non sono riuscita a vedere praticamente nulla perché c'era un tappeto di gente. Ci sono tornata poi a fine settembre e mi guardavo intorno come se non fossi passata mai prima da lì. In realtà c'ero già passata, solo che non riuscivo a vedere nulla perché la gente era veramente veramente tanta. Poi parliamo appunto di centri storici che non sono così giganteschi, quindi può capitare che un po' di folla in più ti impedisca poi di godere effettivamente del momento e anche del paesaggio. Comunque sia, noi andremo in onda fino alle 21 anche quest'oggi qui su Radio Selene, quindi scriveteci 347 7272 274.

0: E cari amici di Radio Selene, in questo mercoledì vogliamo ricordarvi un appuntamento bello ed importante, quello di sabato 13 giugno con noi di Radio Selene. Vi aspettiamo e vi invitiamo in un negozio storico di Biscedi e una boutique di calzature, d'abbigliamento e di pelletteria alla moda La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, sia in diretta e sia sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo quindi sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie e in diretta dalle 18 su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Ora chi altera con Cecilia Krull, si chiama My Life is Going On qui su Radio Selene. Visto che si parlava di serate all'aperto, si parla anche di cinema all'aperto, il grande cinema per tutti ad Altamura, film premiati nei maggiori festival cinematografici internazionali, autori di risonanza mondiale e pellicole che per la prima volta arrivano nel nostro territorio e provengono veramente da vari angoli del pianeta. Si rinnova ad Altamura in quest'estate l'appuntamento con la rassegna Cinema all'aperto Cine Filadelfia, terza edizione, una rassegna che nasce dalla collaborazione tra la Chiesa Evangelica Battista di Altamura, l'Associazione Filadelfia e il Cineclub Formiche Verdi, che quest'anno cura anche la parte artistica e la selezione. L'intento, diciamo, è quello che si propone di offrire alla città uno spazio di condivisione, di socialità, di riflessione. E anche quest'anno la rassegna propone quattro imperdibili serate, tutte ad ingresso gratuito. Si comincia con mercoledì 24 giugno con un attesissimo film brasiliano, si chiama Io sono ancora qui di Walter Salles, che è stato premiato per la migliore sceneggiatura a Venezia e ha vinto anche un premio Oscar come miglior film straniero. Poi mercoledì 1 luglio DJ Ahmet di Giorgio Unkowski, premio al pubblico Sundance Film Festival. Si prosegue mercoledì 8 luglio con il film cinese Black Dog, che è girato dal regista Guan Hu, e poi ultimo appuntamento è quello del 15 luglio con il film che chiude la rassegna, si chiama Aragoste a Manhattan, del regista messicano Alonso Ruiz Pichalos. Spero di averlo detto bene, ma comunque quattro appuntamenti completamente gratuiti all'aperto ad Altamura.

Coldplay qui su Radio Selene, Coldplay che tra l'altro saranno presenti il 19 di luglio durante la finale dei mondiali di calcio, 30 minuti di musica alla fine del primo tempo insieme a Madonna e a Shakira. Noi come nazionale non saremo presenti, però questo halftime ce lo perdiamo assolutamente, no? E nel frattempo torniamo in Italia, ci vuole una laurea, lui è Coez.

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, ancora un buon mercoledì sera, come sempre insieme fino alle 21. Voi seguiteci anche in streaming, il nostro sito www.radioselene.it. Due dischi di fila arrivano ora, Franco 126 e Sam Smith. Radio.

Imagine You Sleep si chiama così il singolo di Sam Smith appena ascoltato qui su Radio Selene. Parliamo adesso dei Jacksons e Jackson 5, che ultimamente abbiamo ascoltato praticamente molto spesso e ovunque a causa del biopic che è venuto fuori su Michael Jackson, che si chiama appunto Michael. Molti di voi l'avranno visto, io non ancora, quindi niente spoiler, non fate queste cose agli amici non si fanno e noi lo siamo, per cui tenetevi, come dire, il segreto. Ancora non l'ho visto, ma intanto il singolo dei Jacksons lo ascoltiamo qui su Radio Selene.

meraviglia 1981, Can You Feel It? Qui su Radio Selene, erano i The Jacksons. Buonasera, le 19:02.

0: La voce di Tiziano Ferro con quella di Giorgia Superstar qui su Radio Selene. È arrivato il momento di ascoltare insieme l'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Dovrei, se dovessi rispettare quelle che sono le gerarchie delle notizie, parlarvi ancora una volta della crisi in Iran, della crisi dello stretto di Hormuz, della guerra tra Trump e gli Ayatollah e Netanyahu. Ma la verità vera è che tutte le volte che ne parliamo, poi dopo un'ora, due ore, tre ore al massimo, arriva una notizia che ribalta completamente la narrazione prevalente. E allora è inutile parlarne. Il problema di fondo è proprio questo, che con Trump è inutile fare cronaca. Bisogna aspettare e vedere quello che succede. Non è un giudizio sul presidente degli Stati Uniti, che pure personalmente ho, è molto molto negativo. È una constatazione. Ma la questione di fondo è come si fa a concepire la diplomazia internazionale, i rapporti internazionali, le scelte di alleanze internazionali in questo clima di assoluta imponderabilità. Ed è il problema che hanno tutte le diplomazie, tutti i governi, soprattutto quelli europei, che si trovano in presenza ovviamente di questa guerra, ma anche di quell'altra che ci riguarda più direttamente, anche dal punto di vista territoriale, quella dell'Ucraina. E anche su quella, come si sa, Trump ha fatto i suoi guasti, perché facendo mancare l'appoggio iniziale a Zelensky, ricorderete quella terrificante presenza alla Casa Bianca, Zelensky che si sente dire da Trump: tu non hai le carte, quindi non puoi parlare. Ecco, da quella volta si è capito che gli Stati Uniti non giocheranno un ruolo nella possibile pace della guerra d'Ungheria, d'Ucraina. Ed è per questo che l'Europa dovrebbe fare il suo. Ma come? E cosa fare rispetto a Putin? Ecco, ho messo insieme tutta la serie di incertezze, di dubbi, di incognite che abbiamo davanti, per capire come questa sia l'epoca in cui più insieme si mettono i punti interrogativi, senza certezze, con probabilità e rischi. E questo vuol dire, per qualunque dei governi d'Europa, navigare a vista. Ed è questa precisamente la situazione del nostro tempo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
8: Mi raccomando, niente acrobazie.
9: Troppo tardi!
10: Feel the street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: 19:09 minuti, ancora un buon mercoledì sera, siete su Radio Selene. Tra poco parleremo di spiagge e soprattutto di ombrelloni. Rimanete con noi, adesso due dischi di fila. Quello di

16 minuti dopo le 19 siete su Radio Selene, si parla di spiagge, si parla di ordinanze e nel caso specifico parliamo di ombrelloni. Allora, avete dei bambini appresso o non siete delle persone anziane e allora non potete portare l'ombrellone. Che questa estate sta iniziando alla grande e inizia chiaramente anche con le polemiche. La nuova stagione balneare, dicevo, è appena iniziata e puntuale come ogni anno arrivano già le prime proteste, ma anche le novità tutte incentrate proprio sugli ombrelloni. Per ora parliamo della Sardegna e a far discutere soprattutto il caso di Punta Molentis. Si trova nel sud-est dell'isola, un posto veramente meraviglioso ed è una spiaggia circondata da queste acque turchesi che lo scorso luglio, ahimè, fu colpita, non so se vi ricordate, da un devastante incendio che era stato appiccato da dei piromani e oggi finalmente riapre pienamente ai bagnanti e ai turisti, ma con dei dettagli che sono destinati a far storcere un pochino il naso. Allora, gli ombrelloni sono consentiti solo per proteggere i bambini sotto i 10 anni e le persone anziane maggiori di 65 anni. Questo perché c'è questa nuova ordinanza che a inizio giugno il sindaco ha voluto fortemente, ha deciso di fare questa stretta assoluta nel tentativo magari di preservare al meglio la bellezza molto naturale che si trova in un'area naturale da proteggere. In pratica, per entrare sarà obbligatorio pagare 10 euro a persona, quindi comunque solo per entrare dovete pagare questi 10 euro. Poi, se non avete bambini appresso o non siete persone over 65, e signori, compratevi una quintalata di crema solare, perché non c'è possibilità di mettere una tenda o un ombrellone, ma anche un ombrellino di quelli tipo di carta giapponesi, niente. Quindi crema solare come se non ci fosse un domani.

Rolling Stones e The Colors qui su Radio Selene. Allora, visto che abbiamo parlato di spiagge e quindi si parla d'estate, parliamo anche di quello che l'estate prevede televisivamente parlando. Ovviamente le piattaforme e la televisione generalista durante l'estate hanno dei palinsesti che sono molto più ristretti del solito, perché chiaramente la gente è propensa ad andare in vacanza, ad uscire magari la sera, quindi si passa meno tempo davanti allo schermo. Ma Mediaset ha deciso di anticipare l'edizione di un programma che in realtà può far discutere o meno, ma fa un botto di ascolti e la gente poi soprattutto sui social ci sta molto appresso. Temptation Island, che apre i battenti il 24 giugno, cioè quest'anno proprio li hanno fatti cominciare prestissimo, e tra l'altro partirà prima del previsto, come dicevo, questa nuova edizione da mercoledì 24 giugno. Sono previste 6 puntate, le prime 3 di mercoledì, poi passeranno a lunedì, e io scommetto che molti di voi, nonostante il caldo, nonostante insomma quello che può essere l'impegno delle serate estive, magari col fidanzato, con gli amici o quello che volete, chi non riuscirà a vederlo in diretta perché magari non può esimersi da alcuni impegni sociali, in realtà io so che lo recupererete online, e non dite di no, perché io a casa c'è il mio compagno, ho una di quelle persone che poi se lo riguardano quando non è possibile la diretta. E effettivamente il mio compagno, ho scoperto, non so per quale motivo, che ha questa grande passione da anni per Temptation Island, quindi se volete delle informazioni voi ci scrivete, noi lo chiamiamo in diretta e ce le facciamo dare.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
9: Questa è Radio Selene.

0: La voce di Gianna Nannini si chiama Perfetto qui su Radio Selene in questo mercoledì sera 19:31 minuti e come sempre noi diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì la pressione in diminuzione sulla nostra regione, la giornata sarà via via con un tempo instabile con l'arrivo di piogge anche sotto forma di temporale, meno probabili in provincia di Brindisi, Lecce e Taranto. Le temperature massime comprese tra i 27 e i 33 gradi, le minime stazionarie, venti poco moderati, mari poco mossi.

Si chiama Monkey Chop 1979 qui su Radio Selene in questo mercoledì sera insieme come sempre fino alle 21. Io vi ricordo che se volete parlare con noi, ci raccontate un po' quello che state facendo, avete già organizzato le vacanze, che ne so, o anche un fine settimana, avete in mente dei piani per quest'estate, grandi idee, parlatene con noi 347 7272 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, anche dei vocali, così magari ogni tanto siamo noi a sentire anche la vostra voce qui su Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: 19:47 minuti, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi come sempre fino alle 21 e come sempre annunciamo i prossimi dischi. Eros Ramazzotti con Max Pezzali e poi ascoltiamo insieme i One Republic.

Electric Light Orchestra qui su Radio Selene 1975. Posso dire, ma quanto è bello questo disco, quanto ci sta bene. Magari siete in auto e voi avete come colonna sonora appunto questa canzone appena ascoltata, col finestrino un po' abbassato perché è presto per l'aria condizionata, ma per fare quell'effetto molto Beyoncé, un po' di capelli al vento, ci sta effettivamente molto bene. Adesso, quasi un decennio dopo, ascoltiamo una canzone degli In Excess.

0: I romantici, Tommaso Paradiso qui su Radio Selene, ascoltiamo insieme l'informazione con la nostra redazione e le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, Trump torna sull'accordo saltato con Teheran. Eravamo vicini ma continuano a perdere tempo e ci trattano da stupidi. Vogliamo un accordo significativo e che funzioni, ha aggiunto il presidente americano, criticando duramente l'accordo concluso nel 2015 da Barack Obama. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti ha colpito e fermato la nave cisterna Sette Bello battente bandiera di Palau mentre transitava nel Golfo dell'Oman. Caos e violenze, anti-migranti a Belfast in Irlanda del Nord dopo l'accoltellamento shock di un 40enne da parte di un rifugiato sudanese. Nella notte decine di dimostranti con il volto coperto hanno dato alle fiamme case e veicoli e ingaggiato scontri con la polizia. Dura la condanna del premier Starmer che definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Ma i populisti di Farage cavalcano le proteste. La cronaca. La procura di Rimini farà appello contro la soluzione di Luisa da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Gli indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina avrebbero tentato di corrompere altri giudici, ne sono convinti i magistrati della Procura di Roma, che stanno passando al setaccio PC e cellulari sequestrati a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, al manager Vincenzo Virgilio e all'avvocato ed ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno. Dal governo arriva comunque l'intenzione di andare avanti con il progetto. Ondata di maltempo sulla Lombardia, Milano e Vigili del Fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi hanno riguardato principalmente la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Il calcio, vigilia del mondiale più grande di sempre, domani alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche in Stati Uniti e Canada. Formula ambiziosa e con tante incognite, a cominciare dall'ostilità diffusa nel mondo contro la Coppa di Trump nei giorni della guerra con l'Iran. Facciamo entrare le persone giuste, l'evento non ha mai avuto tanto successo, replica il presidente americano. Il Papa suggerisce di trarre dal calcio una lezione esistenziale. Non si gioca da soli, chi non passa la palla non ha capito il gioco nella vita, dice Leone XIV. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene. Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Questa è Radio Selene.
0: Le 20:09 minuti in questo momento, siete su Radio Selene per l'ultima ora che passeremo insieme in questo mercoledì sera. Tra poco parliamo di truffe sventate, fortunatamente. Intanto arrivano Mick e poi Dua Lipa.

Be the One, Dua Lipa qui su Radio Selene. Ancora tanti auguri a Dua Lipa che si è sposata. Abbiamo visto le immagini, abbiamo parlato tanto di questo matrimonio. C'è più una piccolissima parentesi, è che gli abitanti del quartiere, del centrale dove lei ha scelto di sposarsi, si sono un po' lamentati del frastuono e del disagio. Immaginate poi la scorta, anche rientrare a casa se qualcuno abita lì, insomma è diventato un problema. Lei ha deciso di rimborsare con 5.000 euro ciascuno le persone che vivevano appunto nella zona vicino alla piazza che lei ha scelto per festeggiare il matrimonio a Palermo. Dua Lipa, quando vuoi venirti a sposare sotto casa mia non c'è problema, fai pure, tranquilla. Dunque, si parla di truffe, vi ricordate la truffa Aimè, che ha funzionato tantissime volte agli anziani, dove magari si chiamava appunto qualcuno dicendo suo figlio ha avuto un incidente e servono immediatamente dei soldi, un bonifico. Bene, l'hanno rifatto un'altra volta, questa volta a Roma, ma non è finita come pensate, fortunatamente, perché il copione era sempre lo stesso, solo che dall'altra parte ha risposto un 38enne senza figli, che quindi ha capito immediatamente la truffa, ha avvisato i carabinieri dando appuntamento al malfattore che tentava la truffa, e quando questo si è presentato, un 22enne originario di Napoli è arrivato lì e ha trovato i militari della radiomobile, è stato arrestato per tentata truffa e adesso si cercano anche i complici, quindi perlomeno una volta ogni tanto una buona notizia. Stare con...

0: più.
1: Il singolo nuovo di Noemi qui su Radio Selene. Parliamo ancora di truffe perché ne scogitano veramente una al giorno, però questa volta vengono beccati, un po' come è successa per la notizia di prima. Dunque, c'è quest'uomo 72 anni che ha conosciuto una donna su un sito di incontri. I due si sono incontrati, lei un po' più giovane di lui, non tantissimo, quindi non parliamo, non so, di una ragazza di 20 anni. Comunque la distanza, la differenza d'età minima in questo caso, loro si conoscono, prendono un caffè, lei inventa una scusa dicendo di doversi recare in un determinato posto, di non avere l'auto. Allora l'uomo cosa fa? Le presta la sua macchina, che in questo caso è un SUV che è anche abbastanza costoso. Lei, una volta entrata in possesso dell'auto, ha deciso di fare una cosa, di chiamare l'uomo e dire guarda, o mi dai 4.500 euro per riavere la tua macchina oppure io le do fuoco. Così, non c'è, senza mezze misure, direi, si passa da 0 a 1.000 in poco tempo. E quindi adesso quest'uomo, che è stato vittima di estorsioni e minacce, si è rivolto alle forze dell'ordine, che hanno immediatamente rintracciato la signora, anche perché c'erano tutte le tracce online sul sito di incontri, nome, cognome, la città in cui viveva. Quindi l'hanno presa e il SUV è tornato nelle mani del suo legittimo proprietario. La signora chiaramente adesso si è beccata una bella denuncia e direi come minimo.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Michael Jackson con You're Not Alone 1995 qui su Radio Selene. E cari amici, se state progettando un viaggio in treno verso Roma, conviene fermarsi, ve lo dico, perché vi conviene aspettare il 1° luglio. Da oggi fino alla fine del mese gran parte della Puglia sarà isolata, nello specifico sarà sospesa la circolazione dei treni tra Caserta e Foggia, ed è necessario questo per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di eseguire dei lavori che servono per creare il doppio binario sulla tratta Napoli-Cancello, quindi parliamo di una parte strategica dell'alta velocità Bari-Napoli. I lavori sono programmati, certo, sono imponenti, visto che si parla di un intervento che riguarda oltre 15 chilometri di nuova tratta. Ci sono 400 tra operai e tecnici specializzati ed è un impiego economico complessivo di circa 1,1 miliardo di euro, e quindi tutto il mese sarà così. Sappiate che poi in questi 20 giorni in alcuni casi i treni da e per Roma ci sono, però c'è da affrontare come minimo un cambio. In realtà possono essere 3 o 4, e comunque magari arrivate a un certo punto, dovete prendere l'autobus, arrivare in un'altra zona e da lì magari forse riuscire a riprendere l'Intercity. Quindi sappiate che durante il mese ci sono appunto dei problemi per quanto riguarda i treni. Se poi siete veramente temerari e volete prendere l'aereo, io non ve lo consiglio, a meno che non vogliate sborsare un capitale, visto che appunto i voli sono davvero carissimi. Si parla per quanto riguarda magari, non so, Ryanair, quindi davvero un low cost, di un prezzo minimo di 190 euro per sola andata o solo ritorno. Diversamente, magari se scegliete altre compagnie, sappiate che il prezzo potrebbe lievitare fino agli 800 euro.

One Love, loro sono i Blu qui su Radio Selene. Io l'ultima immagine che ho dei Blu è durante un'intervista video, tra l'altro, dove loro, incuriositi da Sal Da Vinci, perché era appena finito il Festival di Sanremo e ci sarebbe poi stato l'Eurovision, hanno tentato di imparare la coreografia e anche le parole della canzone di Sal Da Vinci, soprattutto la cosa che gli dava il cruccio e il momento in cui arriva

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, sono le 20:48 minuti in punto, come sempre rigorosamente in diretta, e come sempre termineremo il nostro appuntamento alle 21. Manca un po' di tempo ancora, lo usiamo ascoltando adesso Shop Erwan.

Solid Steel Portugal the Man qui su Radio Selene. Parliamo adesso di un gruppo che si è formato nel 1976 per l'esattezza a Los Angeles, e loro sono i Toto, che durante la loro carriera hanno pubblicato ad oggi 14 album in studio, 8 dal vivo, una colonna sonora del film Dune del 1984, diverse raccolte di successi e venduto oltre 40 milioni di dischi, quindi direi che ne possiamo parlare ampiamente come di uno dei gruppi più famosi ad oggi. Li ascoltiamo qui su Radio Selene con Africa. I hear the drum.

1982 qui su Radio Selene era Africa dei Toto. Buonasera, sono le 20:59.

0: Ed è di Bruno Mars, l'ultimo disco di quest'oggi, Risky Doll, qui su Radio Selene. Salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni per aver curato tutta la parte tecnica di questo appuntamento. Noi torniamo domani dalle 18 alle 21. Ciao a tutti!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il PD sta facendo proposte è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace, frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tuonò il tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. I emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel Mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40 con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour 2026!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Mi raccomando, niente acrobazie.
11: Troppo tardi!
12: Feel the Street.
13: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
6: Radio Selene.
14: Radio Selene.
1: Radio Selene.
6: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
14: Vivi e Rivivi.
6: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Catriel, il becco è moroso!

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Leone, dalla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
2: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
1: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo 3 persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una 30 di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. E per il momento è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Mi raccomando, niente acrobazie.
8: Troppo tardi!
9: Feel the Street.
10: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio Ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base statunitense in Bahrain. Intanto, dalla solenne messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona, arriva il monito di Papa Leone 14. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati. Lo dice l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, nel suo discorso in occasione della festa per la giornata della Russia. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale odierno, aggiunge il diplomatico riferendosi al Quirinale. Posso affermare con fermezza che queste accuse sono una palese falsità. I fatti testimoniano l'opposto. La Russia è aperta al dialogo con chi rinuncia ad un atteggiamento ostile. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Ulisse Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono 3 gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

portai in un bagaglio da stiva che tutto finiva, io non me ne accorsi, no. Più dritta in corsivo, un fuso di olivo, all'ombra dei fossi, papaveri rossi, è caduto un

0: Rififi, solo su Radio Selene.
1: Via, via, vieni via da qui. Niente più ti lega in questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo. È arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita due fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala, ma di breve durata, per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana, definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Rispetto!
3: Eccoci qua, pronti, siamo a metà settimana. Caldo è importante, ma dai, va bene tutta la pioggia che abbiamo avuto quest'inverno, ma fino a veramente poco fa, quindi va bene tutto, va bene il caldo. Anche oggi insieme sino alle 18 per raccontarvi fatti, cose che arrivano dalla Puglia, ma non solo. E parleremo di tante cose, tante notizie che arrivano anche da ogni parte del mondo. Saluto il mio amico e compagno di viaggio Gigi Savarin.
2: Ragazzi, fuori la voce, un bello lepero di risposta esatta.
3: Olè! E andiamo carichi, sudati e con tante risposte esatte. Cominciamo.

Questo è Spunto Ciccioli, se non c'è rispetto. Zucchero Fornaciari 1986, siamo partiti con Rispetto. Buon pomeriggio, alle 15:01.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Catriel, il becco è moroso!

Rose su Radio Selene, la loro carica, la loro energia, e per fortuna che c'è la musica in diversi casi, no? Quante volte lo diciamo, siamo magari un po' scarichi, ma poi grazie alla musica abbiamo bisogno di quella carica, penso quando qualcuno fa sport, ma in realtà anche durante, appena svegli, no? Uno ha bisogno di una bella carica e la musica spesso e volentieri ci aiuta. Ma signori miei, siamo in quel di Conversano, dove è scoppiata la polemica per l'installazione di un distributore automatico di gratta e vinci in pieno centro cittadino. Cosa è successo? Che alcuni cittadini hanno avviato una petizione per chiederne la rimozione, sostenendo che possa incentivare il gioco d'azzardo e rappresentare un messaggio sbagliato soprattutto per i più giovani. I promotori annunciano il coinvolgimento di parrocchie, associazioni e garante dei minori per mantenere alta l'attenzione sul tema. Io sono di base d'accordo, però se pensate che ci sono anche i distributori di sigarette, a quel punto cioè, vale tutto. Cioè, è giusto il concetto dei cittadini, però poi che fai? Le sigarette, anche quelle, che fai? Il vizio, cioè, poi non fanno bene, eccetera, eccetera. Quindi dovresti togliere anche i distributori di sigarette, sigarette elettroniche, eccetera, eccetera. Diventa, non lo so. Io eticamente sono a favore, però poi concretamente se ci pensi, non lo so. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

Scusa, lo sento qua su Radio Selene. E allora abbiamo parlato di questo Gratta e Vinci, questo distributore, ecco, di Gratta e Vinci ufficiale, che verrà installato nel centro di Conversano, e che in tanti hanno deciso di non essere d'accordo su questa decisione, che poi si tratta di una decisione di un privato, quindi non è che ci si può rivolgere al comune, ai vigili, che so, per la rimozione. Però magari con una raccolta firme, il garante, la parrocchia, eccetera eccetera, qualcosa si può fare. Io ho sollevato il problema dicendo che ok, va bene, giustissima eticamente, però dall'altra parte ci sono i distributori di sigarette che sono disponibili a tutti. Non so se a Conversano, ma a Bari ce ne sono veramente tanti di distributori di bevande, di bibite, e anche lì ci sono gli alcolici, e quindi anche lì i ragazzi possono, hanno accesso a birre eccetera eccetera, in maniera free. Sì, certo, serve il documento, ma parliamoci chiaro, sti ragazzi non è che sono così, riescono sempre a trovare un modo, si fanno prestare un codice, eccetera, riescono sempre ad accedere. Quindi diciamo il problema è questo. Voi siete d'accordo? Secondo voi questi distributori automatici sono un semplice servizio per gli adulti, oppure rischiano di incentivare troppo i ragazzi, in questo caso nel gioco d'azzardo, oppure nel fumare, oppure nel accedere alle bevande alcoliche? 347 7272 274 è il nostro numero WhatsApp. Fatevi sentire.

Le vibrazioni su Radio Selene in una notte d'estate. Quanto fa estate questo brano? E quindi si pensa all'aperitivo, alla spiaggia, agli amici intorno a un fuoco, le nottate che facevamo da giovani, che adesso già stare al mare, sai, magari se capita fino alle 21 e già con tutta l'umidità che c'è, il giorno dopo sono già dolori che non vi sto neanche a dire. Ragazzi, il tempo passa per tutti. Qualche messaggio legato a quello che vi abbiamo raccontato, che arrivava da Conversano. E gratta e vinci, dice Michele da Bari, esistono da anni. Il problema non è la macchinetta, ma come si usa. E poi, se metti un distributore in mezzo alla strada, il gioco diventa ancora più accessibile. Capisco le preoccupazioni, scrive Anna proprio da Conversano. E poi Giuseppe da Monopoli, io vieterei tutto ciò che può creare dipendenza, soprattutto vicino a scuole e luoghi frequentati dai ragazzi.

Human Reagan Bone Man su Radio Selene, ma adesso c'è una bella novità che ci porteremo dietro per tutta l'estate. E la nuova di Elisa si chiama Amore.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ragazzi, meglio che il caldo, che il sudore, ok la musica, ok tutto quello che volete, però a un certo punto il caffè è d'obbligo. E anche oggi noi caffè, voi musica. Ernia con Berlino.

Selene, ma adesso anni 80 con una delle mie canzoni preferite di questa band, cioè una delle band iconiche degli anni 80. Questa è una di quelle, e dei Simple Minds questa è la mia preferita, e saluto i miei amici di Capurso che hanno una cover band dei Simple Minds, si chiama Don't You.

0: Chris Cab, Liar Liar, 16-13 minuti qui su Radio Selene, il nostro mercoledì pomeriggio 10 di giugno, sempre in super diretta. E come anticipato parliamo di sonno, di sonno, di dormire, perché a quanto pare, questa cosa la scopro anch'io in questo momento, c'è una differenza importante tra uomini e donne quando si parla di sonno. Secondo gli esperti, le donne tendono a dormire meno e soprattutto peggio rispetto agli uomini. Una situazione che tra l'altro peggiora ulteriormente dopo i 50 anni in concomitanza con menopausa e cambiamenti ormonali. I dati mostrano che le donne soffrono più frequentemente di insonnia, risvegli notturni, difficoltà ad addormentarsi e sonno poco ristoratore. Tra le cause ci sono i fattori biologici, ma anche sociali. Spesso sulle donne ricade una maggiore gestione della famiglia, della casa e del lavoro, con livelli di stress che inducono direttamente sulla qualità del riposo. E continuiamo a parlare di questo tra pochissimo, dopo aver ascoltato Karol G con Manu Chao.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

Ma mi viene da dire, dopo questo brano stiamo parlando di sonno, della differenza tra gli uomini e le donne quando si parla appunto di sonno. Le donne tendono a dormire meno e soprattutto peggio rispetto agli uomini. Tra l'altro abbiamo detto che dopo i 50 anni la situazione può complicarsi ulteriormente. Variazioni ormonali legate alla menopausa favoriscono vampate di calore, sudorazioni notturne e frequenti risvegli che appunto interrompono il normale ciclo del sonno. La buona notizia è che lo stesso può essere però allenato, come con piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane che possono migliorare significativamente la qualità del riposo e di conseguenza la qualità della vita. Parliamo di limitare gli smartphone e televisione prima di dormire, mantenere degli orari regolari e evitare pasti pesanti la sera, ma anche praticare attività fisica durante il giorno. Ma adesso, dopo aver parlato di sonno, veniamo a noi ascoltatori di Radio Selene, perché la domanda cioè ed è: voi come dormite? Siete di quelli che appena toccano il cuscino subito oppure passate la notte a girarvi e rigirarvi nel letto, soprattutto in un periodo dove come questo, dove fa caldo e quindi ti si appiccica il lenzuolo, ti si appiccica il cuscino? Insomma, fatemi sapere. 347 7272274.

0: senza nuvole qua su Radio Selene. Allora, vi stiamo chiedendo, stiamo parlando di dormire. Voi come dormite? Siete di quelli che appena toccano il cuscino buonanotte e crollano, oppure passate la notte a girarvi e rigirarvi nel letto? Francesca da Bari: io mi addormento in 2 minuti, il problema è che alle 4 sono già con gli occhi spalancati a pensare alla lista della spesa. Ma che ansia, cioè, tranquilla, no? Poi Michele da Trigiano: appena tocco il cuscino sparisco, mia moglie dice che faccio in tempo a dire buonanotte e già russo. Poi Angela da Molfetta: per dormire bene ho eliminato il telefono dal comodino. All'inizio è stata dura, ma adesso dormo molto meglio, brava. Poi Vito da Altamura dice: io accendo la televisione, dopo 10 minuti non so più nemmeno cosa stavo guardando. Che poi gli esperti sconsigliano la TV prima di dormire, però in molti casi concilia proprio in maniera importante. E chiudiamo con Rosa da Taranto, che dice: il mio trucco è leggere qualche pagina di un libro. Funziona sempre, a volte anche troppo.
1: Non ho bisogno di capire.

Allora, su Radio Selene, anche in questo caso carica e energia non mancano nel nostro appuntamento con questa musica. E allora si continua, canzone tutta estiva, si chiama Partenope, Serena Brancale.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.